giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Guarda. E i 5 Stelle gli avevano tolto i vitalizi e io alla destra gliel'ha ridato. Quindi hanno dato anche il premio, oltretutto.
1: Sì, ma quello poi se lo dimentica l'amico di prima.
0: Milano,
1: sì.
0: Non è napoletana.
1: Sì, sì. E quello poi uno si scolto, ma chi porta hanno manato. Vabbè, grazie amico mio, grazie, grazie. Ciao, buona giornata a te. 081 546 6873. Marco?
2: Allora, si stanno scambiando favori alla Lega, l'autonomia differenziata, Fratelli d'Italia, la legge elettorale, le classi deboli saranno, lo saranno ancora di più. Dice Rocco, vabbè sì, si sapeva questa cosa che nell'alleanza di, sì, di
1: vabbè,
2: governo
1: ragazzi, ma quasi
2: c'era
1: la carne viva,
2: la presidenziale, c'era questa cosa sull'autonomia, sì, e c'era quella lì la, la
1: sì,
2: riforma,
1: sì, ma capite questa cosa, ma qua si sta proprio toccando la carne viva della gente, cioè io dico non tanto quelli, i deputati del nord, già chi vota la, la Lega al sud già ci volesse parlare, ma dico quelli là che i senatori, i deputati che sono del sud, che votano a favore pure se fa parte di quel partito, natri da famiglie qua, cioè non lo so, cioè, mi sembra più un...
2: Ma c'è poi Salvatore che la vede da un altro punto di vista ancora e dice: io credo che le nostre amministrazioni locali dovrebbero attrezzarsi per difendersi da questo nuovo assetto amministrativo economico, invece di apparire come vittime dobbiamo iniziare a prendere provvedimenti, sai, dice lui, sì, magari... Sì. Valorizza un po' più i prodotti del tuo territorio.
1: Fa, che può fare? Fa, facciamo un basilico, valorizziamo un po' più basilico.
2: Non è male.
1: No, no, aspetta. Aspetta. Apix. Va bene, Apix.
2: Ma
1: lo turismo, sai. Turismo, turismo.
2: Ma lo sai che nessuno ci aveva
1: turismo,
2: pensato.
1: Un Napoli o turismo.
2: Ma che ci fai qua? Che ci fai? Tu dovresti
1: stare Napoli o turismo, dobbiamo valorizzare questa cosa qua.
2: Ma mandalo là, Nello.
1: Ma quando si mi strunzo. Pronto, pronto.
3: Pronto.
1: Buongiorno. Buongiorno.
3: Ciao Marco.
1: Ciao bello, ciao. Dimmi.
2: Ciao, ciao.
3: Senti una cosa, io non sono né di destra e né del PD, però sono con Marco Riccio. Io voglio sapere una cosa, voi criticate sempre, no, questo governo e tutte queste cose qua. Ma se noi a Napoli non il nostro sindaco non riesce a mantenere una città, come può un tipo come Fico gestire la regione? Solo questo.
1: Ma che, su quale base stai dicendo?
2: Al momento sta andando anche abbastanza bene, direi.
3: Ma vabbè, perché tu sei della parte loro di sinistra e ti va.
1: Scusa, ma posso fare una domanda? Tu con 1000 euro, tu con 1000 euro riesci a mantenere una cosa che te ne costa 8? Non sei bravo, sì. Tu dici non è bravo. Chiunque si siede là, con 2000 euro deve gestire una cosa che ne costa 8. Perché se a base, se basilarmente, cioè la sanità in Campania costa 1 euro e in tengo 50 centesimi, come faccio? Come faccio? Ora si sono bravo.
3: Mi sono che secondo te hanno quartiere 2, no? Voglio dire una cosa, io pido 1200 euro al mese, ma poi faccio pannolini, marrangi.
1: Come fai a portare 3000 euro di spesa al mese tu?
3: Non ce la fai,
1: mica si incapace, cioè non ce la fa.
3: Però ti voglio dire una cosa, chi ha distrutto la sanità in Italia in 10 anni? È stato
1: tutti, destra e sinistra, cominciando da quando hanno fatto l'autonomia regionale. Tutti l'hanno tagliato, i posti letti, gli ospedali, tutti l'hanno tagliato.
2: Però posso dire una cosa?
1: Destra che sinistra.
2: Scusatemi, non voglio interrompere la discussione, però amico mio, ascolta, però non prendiamo la notizia come in questo caso per poi fare una storia di ma chi ha fatto quello? Aspetta, capiamo tanto quello che è successo da qui a ieri, all'altro ieri, è successo, mo è andato bene, è andato male, ci ha fatto bene, ci ha fatto male. È successo, noi dovremmo cercare di evitare gli errori e assecondare le cose buone, no?
3: Io penso una cosa, come sta andando Napoli? Grazie a noi napoletani ci sapevamo creare e abbiamo creato un turismo, ma non per mezzo della politica, perché ce l'hanno creato noi che in mano nostra. Vide i quartieri, vide la sanità, vide Fucile, zone che dove dico proprio da
1: no,
3: vide la scambia, sì. È cagnata proprio perché siamo noi che cacciamo i soldi per pulizia.
1: Non è proprio così. Vabbè, hai un'immagine un po' particolare. Vabbè, ciao amico mio. Ciao. Allora ci fermiamo una canzoncina e torniamo, vai.

0: spazio alle vostre telefonate 0815 46 6 8 7 3. Comunque da riflettere se vogliamo, ma non è che ci vuole uno scienziato per capirlo, che sono solo prevalentemente poi regioni del nord Italia che al momento fanno richiesta di questa autonomia differenziata, alle altre regioni al momento pare che o non interessi o la cosa vada contrastata.
1: Quelle che fatturano di più, che dividono di più,
0: certo,
1: i soldi.
0: Certo.
1: Pronto? Ma poi sarebbe pure la concorrenza sleale che ci farebbero, cioè perché attirerebbero più medici, più infermieri, perché li pagherebbero di più, noi potremmo pagarli di meno.
0: Vabbè, quello poi
1: non riesco a capire perché non ve la spiegano bene, perché in televisione non si parla di sta cosa. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
0: Sì, ciao.
1: Buongiorno.
2: Mi chiamo Raffaele, mi chiamo da Livorno.
1: Ciao Raffaele da Livorno. Sì?
2: Qui a Livorno non è come Napoli.
1: No.
2: Perché a Napoli si può fare come il medico di Livorno? Non ho capito.
1: Non ho capito perché che stai dicendo, medici, scusami.
2: Perché a Napoli i medici sono tutti mangia.
1: Ma che stai dicendo? Ma quando mai?
2: Stanno i parenti, qualcuno, il medico, gli manda a fare l'attacco fuori per prendere i soldi.
1: No, perché l'attacco in ospedale non c'è. Cioè,
2: ascolta, qui a Livorno io sto scritto al centro diabetico.
1: Sì.
2: Ogni 2 anni mi fanno fare l'elettrocardiogramma al cuore, la visita della circolazione del sangue.
1: Pure noi diabetici si lo fanno.
0: Certo.
1: Sì.
2: Ma a me me lo fa il centro diabetico. Non
1: pure noi, pure noi. Pure noi, ti sembrerà strano in campagna tenermi centri diabetici.
0: Guarda, mia moglie è diabetica. Fai i controlli come fanno.
1: Sì. No, c'hai un'idea, Bruce, c'hai un'idea sbagliata, c'hai un'idea che ti danno, Bruce, giustamente, noi siamo così perché rubiamo, capo a voi, sì, ok.
2: Io giusto,
1: sì.
2: Mia sorella, c'ho, sì, mia sorella che è diabetica,
1: sì,
2: lei per farsi gli analisi deve andare dal suo medico, e poi deve andare lassù a portare tutto, ha capito?
1: Vabbè, sì, no, ha un'immagine un po' particolare, amico mio.
0: Sì, ma scusami, tua, sì, sorella rientra da diabetica in un programma specifico. Sì, il medico dice devi fare questa visita, questa visita, questa visita. Lei va dagli specialisti e fa le visite. Tu magari fai tutto in uno stesso centro, perché c'è un centro, c'è una struttura, da quello che ho capito.
2: Papà, mia moglie ogni 2 anni fa fare il controllo, papà test, ginecologo.
1: Pure mia moglie, sì.
2: Ma lo mando all'ospedale la lista?
1: Sì, pure a me, pure a noi ce la mando all'ospedale.
2: Dove hanno fatto dei per televisione che dopo tanti anni.
1: E che le tu tieni una brutta immagine, amico mio, cioè, ti arriva una brutta immagine.
0: Mia mamma è stata chiamata per i controlli cardiologici.
1: Pure mia moglie, sì, si fa. Sì, hai una brutta immagine, non è terzo mondo qua, non è terzo mondo. Ciao, fratello.
0: No, io solo
1: ciao,
0: su una cosa, gli
1: non rispondo.
0: No, quando hanno chiamato mia mamma.
1: Sì.
0: Mia mamma al telefono.
1: Ma sì, ma non sei casa, mamma.
0: Ah, vieni con l'arte.
1: Oi, vieni con.
0: No, mia mamma diceva, ma sicuro che sicuro che non devo, ma sicuro, perché giustamente sembrava strana come cosa.
1: Perché pure tua mamma si meravigliava.
0: Però, giuro che
1: siamo nella terza città d'Italia, questo è il discorso. Non mi preoccupare.
0: Pronto.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
3: Ragazzi, l'idea che state portando voi avanti è quella che dovete fare i sudditi per tutta la vita.
1: Noi lo stiamo portando avanti, sa, tutto il contrario.
0: Ti dovresti vergognare.
1: Ma è tutto il contrario.
0: Vergognati, Rosario. Tu sei una brutta persona.
1: Fammi sentire, sì.
3: Aspetta, perché se ci sono altre persone, altre regioni che sono più uniti e lavorano bene, voi
1: no, forse tu non ne capite quello che stanno facendo.
3: No,
1: che...
3: aspetta, sì. Perché voi
1: non ne capite, no. Se mi risponde a così ne capite niente, sì.
3: Ma noi non siamo capaci di fare niente.
1: Ma chi t'ha itta? Ma quando mai?
0: Ragazzi,
1: ma t'hanno ritto sta cosa, t'hanno messo sta cosa in capo, t'hanno messo. Vabbè.
0: Provo a dirla molto breve. Noi invece abbiamo proprio le capacità. Noi non abbiamo i mezzi, non abbiamo spesso gli strumenti.
1: Però ci hanno dato questa immagine, Marco.
0: Però
1: che giustamente
0: le eccellenze, cioè abbiamo dei primari che sono delle eccellenze.
1: Ma non è questo. Il discorso è che mo hanno messo questa immagine che molti dicono: noi è buona così, lo ha dice esordio perché non siamo buoni. E mi riconosce a Robin, e i politici conosce a Robin.
0: Un po' generalizzata la cosa.
1: Vabbè, ci fermiamo un attimo, ma torniamo subito.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Arezzo, 22 luglio, ore 18. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18. Napoli-Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Napoli-Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21. Napoli-Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mentre qui si parla di filosofia.
1: Non è a Richard tutto quello che succede. Non è che quello che si parla il microfono e dice che c'è.
0: No, dico
1: non
0: è un esercizio mentale che faccio io per rientrare in una discussione. Dico, mentre qui si parla di filosofia, torniamo a parlare di politica e di autonomia differenziata insieme a voi, leggendo anche qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Buongiorno, desidero fare una proposta seria rispetto all'autonomia differenziata. Come contattarvi? 081 546 6873, oppure caro Gennaro, scrivi qui e leggeremo.
1: Ma poi ce le fanno io, non ce le fu quello. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao. Come avvi tu? Vai.
2: Lo so. Tu hai tu nell'autonomia differenziata. Stasera sta la seconda puntata di Tendenzionale. Sta l'amichevole Runa, quello bello fra.
1: No, ma secondo me perché non l'hanno spiegato bene, perché se ci fosse qualcuno che la spiegasse, pure i sinistri che hanno fa, cioè ci spiegasse una buona gente.
2: Sì, ma noi se ci non porto, poi ne capisco.
1: Come ci non porto? Andiamo all'ospedale.
2: Ma ne rate pure uno leggero l'Africa Twin, no?
1: Allora va bene, che se ne fu.
2: Ma come ne fu?
1: Ma comunque, non gare la coppa all'Africa Twin, perché la roba caro hai.
0: Guarda, ti do un consiglio, visto che sei fan. Ragazzi, ho visto dei video di Temptation Island Spagna. Succedono delle cose allucinanti.
1: Sono più bravo là.
2: Perché ora possono fare l'autonomia differenziata? Perché capite, la seconda puntata è andata male, capito? No. Capito? Chi la cucciccio a noi? Sabato e sera, ciao Darwin, coppa al canale 5.
1: No, ma guarda, l'hanno approvata sta cosa una settimana fa, 5 giorni fa, stamattina, pure io che sto sulle notizie, sono un malato, un coppa cosa, me ne sono accorto perché ne ha parlato Fico. Cioè Fico, il nostro presidente di regione, ha sollevato il problema e ha detto no, bisogna combattere questa cosa, questa e quella. Non mi sono chiuso a informare, ma comunque anche telegiornali, approfondimenti, nessuno l'aveva, cioè ma pure chi si che sinistra, cioè parliamo di Vannacci, parliamo di cose, ma pure Conte, questi qua, nessuno ne ha parlato.
2: Lo so, ma quello l'importante è che stasi,
1: cioè noi ci troveremo questa legge senza che nessuno ne ha parlato, cioè.
0: E sai che faremo? Sai che faremo con queste regioni? Quali sono? La Liguria, il Piemonte?
1: Il presidente della nostra regione che ne ha parlato, almeno ha acceso un faro.
0: Allora, e noi dopo faremo con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria un bel falò di confronto e andremo a capire quali sono le ragioni di questa separazione, così siamo in linea col pensiero italiano. Leggiamo qualche altro messaggio, ragazzi. Fabio da Newcastle: mi è tornato in mente la frase di Luciano De Crescenzo, la pubblicità sarà il veleno preparato dall'omologazione e la televisione il bicchiere dentro il quale ce lo faranno bere. Sì. Oggi forse potremo aggiornarla dicendo che non è solo la televisione ma anche social il flusso continuo di notizie, siamo costantemente distratti da polemiche, gossip e discussioni effimere, mentre le questioni davvero importanti, istruzione, sanità, ambiente, lavoro, povertà e il futuro delle nuove generazioni, finiscono spesso in secondo piano.
1: Caro
0: come
1: amico,
0: appunto l'autonomia differenziata.
1: Quanto hai ragione, però la cosa che mi viene fredda addosso è che non è che viene da una sola parte politica, è tutta. Cioè il 365 gradi del nostro arco politico nessuno ne parla, cioè barga su tutti d'accordo a parlare di sempre di queste cose qua. Ed è grave, ed è grave. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
3: Posso parlare?
0: Prego, chi è?
3: Scusatemi, mi permetto di dirvi una cosa. Voi avete detto vorrei sapere, vorrei parlare con quelli che votano a destra.
1: Sì.
3: In merito a questa autonomia differenziata. Io invece vorrei parlare con quelli che votano a sinistra, perché il mio pensiero è, se vedete il nome delle regioni che hanno fatto, che hanno chiesto questa autonomia, no? Le Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte, giusto se non ricordo male?
1: Sì, sì.
3: Non ricordo. Allora sono 4 regioni amministrate dal centro-destra da anni.
1: No, sono le 4 regioni che fatturano di più perché hanno le industrie.
3: Però posso parlare.
1: Ma devi dire pure le cose come stanno, non è solo
3: no,
1: centro-destra.
3: Le cose come stanno. Allora, se 4 regioni amministrate dal centro-nord, voglio dire, hanno un altro tipo, allora tutte le prestazioni essenziali devono essere garantite in tutta Italia alla stessa maniera dappertutto, giusto? Però su 4 regioni sono tendenzialmente, voglio dire, sicuramente migliori rispetto a quelle che sono, diciamo, quelle del sud.
1: Ma perché te non è più sordo?
3: erano più soldi, perché se i soldi si mangiano, lo sai che è la differenza. Forse non
1: ma no, ma non è così, fratello, non è così. Si devo fare, se, guarda, se per la tua coscienza ti fa stare bene dicendo noi a Napoli rubiamo. No, se ti fa stare bene nella coscienza dire noi qua al sud non abbiamo la sanità buona perché rubiamo, allora se vuoi stare buono con la coscienza, dici così, ma non è così, non è così.
3: Non è così.
1: Tu ti ricordi quando il De Luca, tu ti ricordi? No, scusa. Scusa, amico mio, un attimo solo. Ti ricordi quando De Luca ha detto che dovevamo avere non so quanti miliardi che non ci davano? Ti ricordi quando De Luca ha detto guardate che noi prendiamo meno di quelli del nord?
0: Ha fatto una battaglia,
1: ha fatto una battaglia perché non ci mandavano questi soldi. Tu ti ricordi?
3: Io mi ricordo che De Luca ha dei fondi sanità, questo mi ricordo.
1: Va bene, ok, ciao, rimane così, sì, va bene.
0: Ma poi una riflessione in chiusura,
1: parlo
0: in generale adesso. Proprio. Una riflessione in chiusura.
1: Pure la coscienza così.
0: Poi passiamo la linea al radiogiornale, ma tipo, ecco, se queste quattro regioni sono il motore trainante dell'Italia e ci sta a merito loro, non voglio entrare nel dettaglio. Ma non sarebbe più giusto far sì che diano una mano a tutte le altre regioni
1: no,
0: a migliorarsi?
1: Quello dei danni sono tu che ruba, così sanno, mi sa, posso che la coscienza che posso fare.
0: Torniamo subito.
1: Vai, torniamo subito.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda. 6 persone sono state arrestate, 3 denunciate dalla polizia di Milano per la detenzione di materiale di pornografia minorile, sequestrati oltre 200.000 file tra immagini e video. L'indagine condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia e diretta dalla Procura di Milano con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica ha preso il via a dicembre 2025 e ha consentito di monitorare in maniera continuativa i canali online di distribuzione del materiale pedopornografico a livello transnazionale. In particolare, grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale, sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Gli arrestati, 2 residenti nel capoluogo milanese, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como, 1 nel capoluogo napoletano, di età compresa tra i 40 e i 64 anni, sono stati trovati in possesso di un'ingente quantità di materiale sfruttamento minorile. Un uomo di 34 anni di nazionalità marocchina è stato gravemente ferito con diversi colpi d'arma da fuoco da taglio in pieno centro a Napoli, trasportato in codice rosso e all'ospedale Pellegrini. È stato sottoposto a un intervento chirurgico per le lesioni riportate durante l'aggressione. Secondo le prime informazioni, il 34enne sarebbe stato assalito a colpi di fendente mentre si trovava lungo Corso Umberto. La dinamica dell'episodio resta però ancora poco chiara. Non si conoscono al momento né i motivi dell'aggressione né il numero delle persone coinvolte. Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Ancora la cronaca, è durata quasi 5 ore l'autopsia sul corpo di Luigi Luca Esposito, giornalista 53enne trovato carbonizzato la notte tra sabato e domenica in un terreno agricolo nel comune di Eboli. La salma resta ancora sotto sequestro perché gli accertamenti tecnici irripetibili sono ancora in corso. Dovranno essere eseguiti approfondimenti ed indagini di laboratorio di istologia, tossicologia e genetica. In queste ore si cerca l'arma del delitto con la quale è stato ammazzato prima di essere bruciato. Esposito è stato vittima molto probabilmente di un omicidio compiuto dopo un brutale pestaggio con il quale gli sono state fratturate le ossa, per poi il fuoco per eliminare ogni traccia. Le conclusioni dell'esame effettuato dal medico legale potranno mettere un punto fermo sulle cause del decesso. La procura lavora senza sosta per individuare il responsabile. La chiusura con lo sport, il calcio. Dopo 6 giorni di intensa attività, il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri si mette alla prova oggi nella prima uscita stagionale alle 18 sul terreno di gioco di Carciato, l'amichevole contro l'Arezzo. Per Allegri si tratterà di un primo momento di sintesi del lavoro fatto fino ad ora, anche se le indicazioni non potranno essere che relative in considerazione dell'assenza dei 5 reduci del mondiale: Oliveira, McTominay, De Bruyne, Lukaku e Noah Lang, che non sono presenti in Trentino e che si aggregheranno nel secondo ritiro di Castellano. e Di Sangro. Tutti gli approfondimenti nel corso di Radio Gol dalle ore 13. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
7: Kiss Kiss Napoli meteo.
9: Buona giornata da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. Sempre caldo intenso sulle regioni del medio-basso Tirreno, le due isole maggiori, con temperature elevate. Oggi sostanziale stabilità, cielo sereno poco nuvoloso sulla Campania, con temperature ancora fino a 34-35 gradi, 35 gradi attesi anche a Napoli. Domani non ci saranno variazioni dal punto di vista meteo, ancora sole, ma un lieve calo delle temperature, sarà meno caldo. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: con lui Rosario Verde,
1: ma con lui Marco Pesacane,
0: c'è anche Nello Iorio in regia che sta curando la parte tecnica, come sempre seconda ora, secondo argomento.
1: Vabbè, questa volta parliamo di cose serie, la politica che fa cose serie. Abbiamo parlato nella prima ora di questa cosa un po' più futile, parliamo di cose un po' più concrete. Persona al posto di uomo, la nuova proposta, più che altro un decreto di legge del PD, insomma i Dem insomma propongono questo cosa. Tra le novità previste c'è l'obbligo di utilizzare il termine persona al posto di uomo. Sapete che quando si dice la terra è abitata dall'uomo, cioè l'uomo, sì, si intende l'homo sapiens, per esempio, non è, c'è pure la donna dentro, no? Si dice uomo per indicare sia il maschio che la femmina, il genere nostro è l'uomo, come Orione, l'uomo. E loro hanno proposto, perché giustamente se ne sentiva veramente, non dico tutti i wild cat, però questa era una cosa che ci voleva,
0: sì, sicuramente.
1: E la gente lo chiedeva, erano parecchie persone, sciopero, coppa sciopero, che chiedevano questa cosa. Finalmente è arrivata con il decreto di legge, quindi in atti pubblici verrà sostituita la parola uomo con persona, quando quest'ultimo viene impiegato in un senso generale. Titoli accademici, professionali, istituzionali, onorifici dovrebbero inoltre essere concordati con il sesso della persona che ricopre l'incarico. Il provvedimento interviene anche sul codice civile, è stato pure intervenuto sul codice civile, su quello di procedura civile e sul codice penale. Va bene, quando c'è la dicitura uomo verrà indicato come persona, proponendo tra le altre cose la sostituzione omicidio con assassinio, non più omicidio ma assassin, sì, come diceva iconico. Vabbè, e poi andiamo avanti. Quindi questa è la proposta, siete d'accordo? Insomma, ci voleva, lo chiedevamo un po' tutti, no? Tu ti chiedevi perché usare questa parola, l'uomo sulla terra, insomma, no? Homo sapiens, persona sapiens.
0: Beh, certo.
1: Sì, no, se sappia col crun. Va bene.
0: Forse non era una necessità. Attenzione, c'è un messaggio per te.
1: Via la fresi,
0: perché no? Ci abbiamo questo schermo che c'è questo messaggio. C'è scritto viva la, è uscita una F, Rosario era subito sulla F,
1: invece no,
0: friggitrice ad aria,
1: dai.
0: Bene, bene, cioè,
1: quella non va più di moda, sì, va più, sì, di moda la friggitrice che la fregna, è vero.
0: Sì, questo pure è vero, è
1: frigge, una frigge.
0: Voglio allora questo coso, non so cos'è, lo voglio, sappi che lo voglio. Guarda, forse non era una,
1: cioè,
0: cosa,
1: ci sono app anche sul telefonino che lo fanno, se vuoi.
0: È più bello quello,
1: perché è più
0: grande, è più iconico.
1: Vabbè, se ne sentiva l'esigenza, insomma, la gente lo chiedeva, sono state parecchie interrogazioni parlamentari,
0: sai,
1: anche si è proposto anche un referendum, se non mi sbaglio, per cambiare questa cosa uomo persona, perché non se ne poteva più.
0: Vabbè, magari non è quella cosa che wow, da domani abbiamo la vita cambiata, però di sicuro scrivendo così di sicuro è più equo. Sicuri che nessuno
1: è una cosa, quindi abbiamo impegnato il Parlamento e il Senato in coppa a sta cosa.
0: Beh, Rosario, ma tu devi capire una cosa, sono tanti di loro,
1: poi ci sono anche che dico Putin che si minano,
0: in un partito quale che esso che sia,
1: sì, 15.000 euro al mese,
0: ci sono tante persone,
1: 15.000 euro al mese fa sta cosa, ci sta,
0: devi dare impegno a tutti, sì. Allora c'è
1: poi
0: chi si
1: fa benzina a 2,30 euro, dico, però non diciamo persona ormai, cioè metta benzina e chi la ci strunzo mai, metta benzina a morì. Ma vai all'ospedale, lì sei attesa 25 anni, per mano te ne hai, perché tu l'hai, amori.
0: Però sei una persona
1: ingessata, tu amori.
0: Sei una persona da ingessare, però.
1: Sì, sì,
0: non sei,
1: sì,
0: più un uomo.
1: Però possiamo dire persona anziché uomo. Dai, le linee, sì, sono libere.
0: Tu prendi queste notizie da certi giornali che queste cose vanno cercando.
1: No, guarda, l'ha fatto
0: proprio
1: i Dem, l'hanno fatto. E manco te l'ha dato in giornale.
0: Il modo polemico in cui è stata
1: sinistra
0: trattata.
1: Non darà questa notizia, darà chi le desse.
0: Vabbè, ma scusatemi, ma secondo me non è nemmeno una cosa di cui dare notizia, perché alla fine della fiera si sta utilizzando solamente meglio un pochino l'italiano, utilizzando una terminologia che è decisamente più democratica e che non ferisce né aggredisce nessuno, quindi
1: no, ma io, cioè, c'è la verità,
0: alla fine non c'è nemmeno da promuoverla come cosa, va fatta, punto e basta.
1: Mia moglie stava andando in depressione con questa cosa, mi dice, ma perché,
0: hai visto?
1: Perché si dice l'uomo sulla terra, non si dice la persona in depressione, proprio aiuto, povera femmina. Vabbè, linee libere, pronto.
0: Per esempio in America in inglese dicono people,
1: persona, sì,
0: non persone, non
1: negativa, no, pure in inglese si dice homo sapiens, cose, non lo so come si dice in inglese, però penso che ci sia l'uomo, il genere homo,
0: tu sei
1: non
0: homo,
1: ci può dire più. Non ci può dire.
0: Tu sei homo che? Io lo adoro perché quando lo vedi che prende il telefono e lo sbaglio sulla scrivania, c'hai una televisione costosa lì davanti.
1: Voglio morire. Pronto, dimmi, caro.
2: Buongiorno, ragazzi.
0: No, devi dire, dimmi.
1: Ciao Gianni.
2: Come state?
1: Tutto bene.
2: Ascolto e vi ammiro tutte le mattine perché è bello sentirvi dire uomo di destra. Ah, no, persona.
1: Non si può dire più persona di destra. Sì.
2: Scusa. Sì. Guarda,
1: mi piace
2: perché era una vita che io lottavo per questo.
1: Sì, stavi lottando.
0: Bravo Gianni, bravo.
1: Hai lottato una vita per questo. Finalmente sei arrivato. Sì,
2: sì. Di
1: guerra, porco cito. Dimmi lui nei poveri in più, però va bene.
2: Invece per. Persone bellissime.
1: Sì, ma la sinistra è migliorata tanto.
0: Gianni,
1: sì,
0: ti abbracciamo perché tu sei una brava persona.
1: Bravo, eccolo.
2: Grazie.
1: Non si può dirci un bravo uomo. Sì,
0: no.
1: Dimmi,
0: no,
1: Gianni.
0: Ma,
1: Gianni.
2: Scusate, ma quando uno mo dirà perso.
0: Però scusami, vedi, questa frase, no, noi ci siamo arrivati, ora Gianni lascia stare che lo conosciamo, sappiamo bene un po' di cose della sua vita, però se noi non lo conoscessimo bene e volessimo dire quello è un bravo uomo, magari la sua tendenza, il suo orientamento sessuale è diverso e non si identifica nell'uomo, gli hai dato un appellativo in cui lui non si riconosce, dicendogli invece che è una bella persona, vai a coprire tutte le sfere senza nessun problema, vabbè, e sei sicuro di non andare a urtare la sensibilità di
1: Sven Cascala mobile.
2: Una bellissima cosa, Marco, ma lì già viene detto in italiano è una brava persona, non un bravo uomo, una brava donna.
0: Ma nelle cose istituzionali,
1: è importante.
2: Nelle scritture, diciamo così, dell'etere, del mondo, cioè persona si usa, ma non si usa.
1: Umanità, pure è sbagliato, umanità perché viene da uomo, uomo umanità pure è sbagliato, personalità se sta dice.
2: Ah, e poi per quanto riguarda la mi dispiace per quanto riguarda voi, perché voi veramente, voi rubate, voi state proprio inguaiati.
1: Siamo inguaiati, sì, a rubare, ma come arriva nei soldi ci rubiamo? Sì.
2: Ma a me l'hanno capito che noi qua a Milano siamo più belli, più
1: sì, non rubate quella.
2: Più primi di tutti quanti.
1: Va arrestano, però a Formicone Rustagno, però non c'è zicca.
2: Ma perché la quella lì che era la della Camera, sempre della Lega che stava rubate eccetera
1: no, non dire così che rubiamo noi al sud.
0: Ma ragazzi, la Lega aveva rubato 49 milioni di
1: borse elettorali.
0: Ancora non stiamo lì ad aspettare.
2: Noi dobbiamo fare pace con la cervella prima di tutto,
1: sì.
2: I giorni che faremo pace con la cervella allora potremmo fare tante cose.
1: Ma la regione Campania hanno messo proprio un ufficio rubate, cioè stanno proprio là addetti, sì, come tra senso, sì, e rubano, insomma.
2: Siamo addetto insieme ad altri 10-15
1: sì,
2: persone,
1: sì, sì.
2: Fanno a gara chi ruba di più, ma
1: però
2: no,
1: si sentono meglio, si sentono, sai dire vabbè, noi al sud perché ha rubato.
2: No, io rimango male per voi veramente, che sto qui a nord, che faccio fatica. E veramente, guarda.
0: Vabbè, Gianni, tu da cellula dormiente di Napoli lì al nord, vai e distruggi questo sistema dall'interno.
2: Ma allora, a parte il fatto che loro capiscono che i napoletani, perché io sono una persona molto civile, quindi sono perfettino. Infatti,
1: se è napoletano è civile, ama bene.
2: Sono troppo perfetto.
1: Sì, sì.
2: E cioè, se quando riescono a capire che io sono napoletano, arrivo in orario, faccio le cose per
1: sì, vabbè.
2: Non rubo. Dici, ma tu sei napoletano? Perché i napoletani sono come me.
1: Che te rubato, ci dici la verità.
2: Esatto.
1: Che ti uno spaccio di droga in tuo palazzo, perché non dici?
2: Infatti dico vicino a mio papà, perché mia mamma ormai è bonani, non c'è più, di papà, ma io sono napoletano, ma tu mi hai fatto a Milano. No, veramente.
0: Quello è conosciuto come Gianna Burzetta là a Milano. Ma
1: Gianni, ti saluto, vai, ciao, ma fermati, ciao bella.
0: Ciao. Allora ragazzi, facciamo pausa canzone, vi ricordo il numero per i vostri messaggi 342 00 00 100. buongiorno belle persone. Sentiamo anche un vocale.
3: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Sai da Fuguno? Rosario, una domanda. Ma quando cagnate sta parola uomo, non si può dire più
1: uomo.
3: Mamma, quando va a cattudere il supermercato e dice voglio l'uomo ripiatto, l'uomo lavatrice.
1: Non può dire, no,
3: persona per i piatti, persona la lavatrice, un bacio, Sasi da Fuguno.
0: Ciao Sasi. Ciao Sasi.
1: Ma come non si può dire uomo neanche donna, perché poi ci sta pure chi la donna e si sente uomo, quindi
0: vabbè,
1: non si può dire.
0: In linea generale è sempre stata usata la parola
1: mentre
0: uomo.
1: Ci sputiamo così, ci sputiamo.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Cosa, buongiorno. Azza, prima solamente era uno dice, non dice persona, ma dice un uomo. Azza, quando si dice un morto. E invece quando poi ha sposi, non ne ho sposi.
3: Cioè, capi vabbè. Che dice lui, guarda. Sin da chiesa ci sta, molto a morto, si dice se è sciuto molto, l'hanno messo molto rindovoso, si dice se è maschile, capito? Pure se è femmine, capito? Mentre quando uno si sposa, si sembra sposa, tutto gira attorno alla sposa, capito?
4: Vabbè, ma sono gli sposi,
3: è modo di dire.
4: Non è che dici viva la sposa e lo sposo lo ignori,
3: cioè. Sì, cioè viene calcolato più assai, viene calcolato più la sposa, no? Ma quando sei sposato
5: ragazzi,
3: tu, chi ti
5: ma
3: pensavo?
5: Ma allungo più il mutante che esce, ma fuori tutti i costumi, un primo scritto c'è uomo. Ma persona?
3: Persona, sì.
4: Posso dire una cosa? Persona. Ragazzi, io vi ricordo una cosa anche per quest'estate. Non fa bene mettere una mutanda sotto il costume da bagno.
3: Oh,
4: perché
3: no,
4: l'umidità sì. Che vi rimane addosso del costume, della mutanda che sta sotto al costume, che non si asciuga per ovvi motivi tecnici, perché sopra c'è appunto il costume, non fa bene al vostro apparato riproduttivo.
3: I veri problemi della società, mutando sotto costume.
4: Che forse in alcuni casi potrebbe essere un bene. Il mancato funzionamento.
3: C'è stato chi si può manca accattò il costume, ma non fa niente, vabbè. Pronto?
6: Pronto?
3: Buongiorno, salve.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Sentite, è una semplice curiosità. Quindi se io adesso, rivolgendomi al Parlamento, cioè sta dicendo che ci dà scumbre domani.
4: Allora andiamo avanti.
3: Ci dà scumbre persone.
6: Pronto?
3: Pronto. Buongiorno, salve.
6: Pronto?
3: Sì, è in linea, vada.
6: Ciao, buongiorno, complimenti.
3: Grazie.
6: Una bellissima trasmissione.
3: Grazie a te.
6: Premetto che su un rosario, quando si dice di parlare persona o uomo, sì. O mutante sotto costume o meno, sì. dall'autonomia differenziata, la sanità che non funziona e tutto questo.
3: Sì.
6: Però devo intervenire sulla situazione di prima.
3: Prego, dica.
6: Quando senti dicere mi ha rubam, lui ci mangiamo i soldi, cioè, chi ha chiesto questa autonomia? Lombardia, Fontana, Liguria, come si chiamava quel presidente indagato?
3: Quello che hanno arrestato, sì.
6: Veneto, Allegri, 50 milioni,
3: sì,
6: che bello esempio tutti e tre, va bene?
3: Sì, l'hanno arrestato a tutti e tre, sì.
6: Poi vorrei dire, sembra che questi signori nati a capo vicino a noi rispetto all'opinione di tutti,
3: sì.
6: Ma l'Ecchispo era stato fatto.
3: E sembra al nord, Mose. Sì.
6: O Mose,
3: sì.
6: Era stato fatto.
3: E al nord eppure ci hanno rubato i soldi, sì.
6: Lo scandalo della sanità privata di Formigoni.
3: Milano.
6: È stato fatto.
3: Milano, non Lombardia.
6: Ma lo sanno questi signori come vengono?
3: No, loro vedono la superficie e poi stanno bene con la coscienza.
6: No,
3: non funziona il carro, per i soldi.
6: Dici
3: una così e voto una lega, capi?
6: Cioè, praticamente un esempio proprio banale da uomo del popolo. Se noi siamo una famiglia, siamo quattro noi, no?
3: Sì.
6: Tutto quanto portavamo 1.000 euro. Pagavamo tutti quanti stessi tassi, portavamo 1.000 euro in da casa. Poi 1.500 si pigliano lui, e chi là di 1.500 si spattano di là. Come fu l'ospedale in Napoli a funzionare di lì in Milano?
3: È quello che provava a spiegare, quello che ha provato a spiegare De Luca.
6: Che sta dicendo, capo, che tenga.
3: Capo porta a numerato De Luca che ha chiuso i spitali, invece non è vero, è stato iniziato prima Caldoro, poi però non lo sanno.
6: Ma io voglio una cosa, lo sai,
3: sì.
6: Se state male a Napoli, ma pigliatevi un bello treneggiatevi.
3: Ma che si fanno? Vanno in coppa e pavano. Noi Regione Campania paghiamo pure il nord che ci tiene i nostri malati.
6: No, ma forse così cominciamo a vivere meglio noi se ci vuole 600 turni.
3: Vabbè.
6: Non dico una stupidità che è fuori dal normale.
3: Sì. Ciao fratello, ciao. Allora andiamo un attimo in pubblicità e torniamo.
4: Yes,
3: vai, rigoglio.
7: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Vieni a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ancora una mezz'oretta insieme, se volete dire la vostra anche su questa nuova iniziativa, ovvero che nei contesti istituzionali la parola uomo, quando viene utilizzata per generalizzare più persone,
1: allora
0: uomini,
1: che ci
0: sanno
1: più l'uomo, non mi sa caso.
0: Questo sicuramente, eccetera, eccetera. Questa parola non la troveremo più, ma verrà utilizzato il termine persona, persone, in modo tale da
1: la
0: poter
1: cosa che
0: essere.
1: L'Italia chiedeva da parecchio, insomma, diciamo la verità. Gli operai, i pensionati la chiedevano. Sì.
0: Allora, non è di sicuro una questione fondamentale, non è di sicuro una cosa di cui proprio c'era un bisogno impellente. Sì. Però era una cosa che prima o poi andava fatta, a quel punto è stata fatta.
1: Certo.
0: Fine. Amen.
1: Certo. Bene. Va benissimo. Vabbè, peggio.
2: Rosario,
1: va bene, peggio.
2: Marco, buongiorno. Sì. Volesse capire una cosa, ma mo come si fanno a distinguere i bagni? Perché prima
1: no,
2: si scritto uomini e donne.
0: Non ha capito.
1: No, non è.
0: Questo ha capito.
1: Non è uomo donna. Non si può dire più. Sempre, il nostro genere, il genere homo, cioè uomo, per esempio, sulla la terra è abitata dall'uomo, si dice, no? Che poi l'uomo si differenzia in maschi e femmine. No, e allora dicono in termine generale, uomo, no? L'umanità, noi si dice l'umanità. Ma perché
0: quello è diverso.
1: E l'umanità viene da
0: se
1: uomo.
0: Se tu dici la terra è abitata da uomini.
1: Vedi un attimo, Gemini, cioè, umanità da cosa deriva? L'etimologia della parola uomo. Quindi loro dicono basta questa parola che è troppo, chiamiamole persone. Quindi il mondo è abitato dalle persone,
0: bello,
1: la persona maschia, la persona femmina.
0: Però l'amico ha capito.
1: Ed era una cosa che mi ha, per esempio, ci stanno dei pensionati. Io conosco un pensionato che vive con 300 euro al mese, che me lo chiedeva, dice: guarda, non è tanto i 300 euro al mese, ma
0: fa che c'entra questo?
1: Uomo. No, ma chi lo dice? Ancora uomo, che per esempio, pure il presidente della ricerca in Italia diceva: non teniamo soldi per fare ricerca in Italia, però cazzo, cambiamo questo nome uomo. Infatti,
0: vedi,
1: l'hanno
0: appuntato. Quelli che erano generalisti sulla autonomia differenziale.
1: I ragazzi abbandonano il sud e se ne vanno al nord e se ne vanno dall'Italia. Perché si usava ancora questa cazzo di parola uomo? Ma darsi che tornano indietro e tornano da loro.
0: Però la cosa grave è che l'amico ha capito.
1: Benzina stamattina e tu andassi mettendo la benzina 2 e 3.

0: Dalle ore 18 per questo Napoli-Arezzo. Ieri sera ne discutevamo, Paolo, durante 4-4-2. Bucchi è un allenatore davvero molto interessante, uno molto propositivo, e quindi sarà davvero molto interessante, scusami la ripetizione, conoscere come si approccerà il Napoli a questo match.
1: Sì, stamattina il Napoli si è allenato provando con 2-4-3-3 contrapposti, proprio perché molto probabilmente sarà così oggi pomeriggio, cioè sia il Napoli che l'Arezzo giocheranno con questo sistema di gioco. Poi andremo a vedere durante la partita nel dettaglio le varie possibili interpretazioni difensive, offensive. Ultimamente c'è questa famosa intervista di Conte alla Gazzetta dove parla di sistema difensivo e di sistema offensivo più che di sistema di gioco unico, e quindi cose che insomma noi raccontiamo da tempo. Mi piace molto approfondire questo, dico sempre che abbiamo tempo a disposizione, possiamo, anche se sembra un po' una lungaggine, possiamo forse iniziare a prenderci un po' di secondi a dire come attacca, almeno come attacca e come difende, con quale sistema una squadra, e non dare solamente i numeri di un sistema di base, di partenza. Quindi forse dovremmo incominciare a dire che questa è una squadra che attacca 2-3-4-1 e difende 4-5-1. Dovremmo forse approfondire un po' di più. Si sintetizza e si parla di 4-3-3.
0: È vero, perché ovviamente diciamo a volte anche nell'analisi e nel tempo si tende a semplificare, però poi nel corso del match, e tu ce l'hai insegnato caro Paolo, è possibile andare a vedere nel dettaglio e a capire e ad analizzare poi tutto quello che sta accadendo realmente poi sul terreno di gioco. Avevamo ipotizzato, Paolo, la formazione che più o meno credevi anche te ieri sera potesse scendere in campo questa sera. Ti rimane qualche dubbio a proposito della formazione di partenza per la sfida di questa sera?
1: Sì, devo dire la verità, sì, perché quella che abbiamo dato e quella che abbiamo visto provare insieme, chiaramente l'abbiamo considerata quella titolare perché c'erano dentro Di Lorenzo, Rachmani, Anguissà, Lobotka, Højlund, quindi se non era titolare quella è chiaro, no? Con tutti questi giocatori dentro insieme, però oggi si sono un po' mischiate le carte, non lo so se è legato a qualche condizione fisica non ottimale, quindi per qualcuno forse il minutaggio può essere ridotto, e quindi se il minutaggio è ridotto intorno ai 30 minuti, 20 minuti, chiaramente non può partire nell'undici iniziale. Per esempio forse qualche dubbio lo metterei su Lobotka, che si è allenato con le alternative, mentre il centrale della squadra titolare lo faceva Prisco, perché oggi Gilmour ha ripreso ad allenarsi da solo, ma non è proponibile per la partita chiaramente,
0: certo.
1: E Asa non c'è, non si sa se addirittura stiano per definire il suo passaggio al Frosinone, quindi Asa non c'era stamattina. Ecco che probabilmente si è arrivati addirittura a Prisco, che potrebbe essere all'inizio in campo. Questa può essere una sorpresa, Prisco titolare con Anguissà e con Vergara. Poi ci sono anche Foloruscio, Lindstrom, che sono tutti giocatori che Allegri sta monitorando, però attenzione, ne parliamo poi con calma in maniera più approfondita, attenzione alle liste. Il Napoli in questo momento senza Foloruscio e Lindstrom, e senza ovviamente Gonge, Kajust, che dire, e compagnia cantante, ma già senza Foloruscio e Lindstrom il Napoli, con i rientri che ci saranno tra pochi giorni, ha 20 giocatori over, e come tutti sanno ne possono essere massimo 17.
0: Sì.
1: Quindi il Napoli è obbligato a far uscire qualche over, far entrare qualche under o qualche giocatore del vivaio, non lo so se ce ne sono in giro. Per esempio quest'anno tutti parliamo di Contini e Vergara, c'è un terzo giocatore del vivaio che potrebbe essere trattenuto forse, non lo so, Baritin, un difensore centrale mancino. Quindi bisogna tenere in considerazione le liste, perché al di là dei discorsi, quando parliamo di mercato parliamo di discorsi economici, parliamo di discorsi tecnico-tattici, però dobbiamo metterli dietro questi due aspetti al discorso regolamentare, che è un qualcosa che non si può aggirare.

0: regolamento prevede 17 over, 4 giocatori prodotti nazionali, 4 del settore di squadre italiane, 4 giocatori prodotti del suo settore giovanile, il Napoli sa Contini, Vergara e Obaretin solamente, e poi illimitati under,
1: gli under
0: casca l'asino, perché illimitati under, con gli under siamo solamente con Marianucci, Asarao, ammesso che ci siano ancora, perché oggi già non c'erano più Asarao, non lo so, vediamo nei prossimi giorni. Quindi Højlund non è più under, Giovane non è più under, bisogna assolutamente andare a prendere qualche giocatore nato quest'anno. Per essere under devi essere nato dal 1 gennaio 2004 in poi.
1: È vero, è verissimo. Senti Paolo, ci raggiunge in diretta Gennaro Jezzo, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Jenny.
2: Oh, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, siamo con Paolo Del Genio.
2: Hai sentito
1: la sua disamina effettivamente a proposito del mercato, che deve però rispettare determinati parametri. E per rispettare determinati parametri, credi che il Napoli, con un mercato che non si è ancora effettivamente acceso, soprattutto in termini di cessioni, sia leggermente in ritardo rispetto alle altre, oppure no?
2: Ma io, allora, sicuramente qualcosa si deve fare, poi penso che comunque il Napoli deve anche mettere sul piatto della bilancia che molti calciatori, se vuoi liberartene perché magari non fanno parte del tuo progetto, devi anche svenderli, se no non riesci anche a far mercato.
1: Certo.
2: Il discorso di Paolo di prima sicuramente è un discorso importante, ma bisogna essere anche lungimiranti nello scegliere gli over che possono fare ancora parte di questa squadra, che possano ancora dare tanto a questa squadra, e quelli là che magari hanno finito quel ciclo che purtroppo inevitabilmente devono lasciare. Però se ci sono giocatori che possono ancora dare, giustamente questo lo deciderà sicuramente l'allenatore guardandoli, vedendoli, lì capiremo se possono realmente dare quello che hanno dato in questi anni, ed è stato sicuramente sono stati degli anni importanti per questi calciatori.
1: Paolo Del Genio per Gennaro Jezzo.
0: Il punto, Genio, è che ovviamente facciamo un'ipotesi, no, facciamo un esempio: Lindstrom non piace ad Allegri e decide di inserirlo, di tenerselo, come tutti quanti diciamo, ne abbiamo parlato anche noi poche sere fa, e tutti quanti dicono Lindstrom pare che sia un giocatore che piaccia ad Allegri, lo sta utilizzando come mezzala, probabilmente ce lo vedremo per un bel pezzo di partita in campo. Facciamo che lo colpisce particolarmente e piace, ma devo uscire De Bruyne anche sa per fargli posto come mezzala. Cioè, se no il regolamento non è che dice me lo tengo, non lo puoi mettere nelle liste, che te lo tieni a fare. Questo è quello che sto cercando di trasmettere, che non è così. Sì, deciderà l'allenatore, ma deve decidere in base a quelle che sono le possibilità regolamentari che gli vengono offerte.
2: Questo sicuramente, Paolo, è inevitabile che comunque si devono fare delle scelte. Poi l'allenatore sì, farà delle sue scelte in base anche a quello che giustamente è l'organizzazione societaria, quello che anche bisogna anche vedere, quello che la società intende fare. Però sicuramente quello che deciderà l'allenatore sarà rigide, perché possiamo dire che è aziendalista Allegri, però non penso che un allenatore voglia per essere aziendalista non far risultati, ripeto, il suo ragionamento è logico ed è giusto che comunque venga preso in considerazione.
1: Senti Jenny, si cominciano le amichevoli contro Christian Bucchi, vi siete incrociati proprio a Napoli, che ricordo hai, e soprattutto che giudizio dai del suo percorso da allenatore?
2: Scusa, è per me perché non l'ho sentito.
1: Sì, no, ti chiedevo di Christian Bucchi.
2: Il grande Christian, comunque sono anni che allena, sta facendo bene, poi ripeto, in questo calcio un po' particolare dove molto spesso non esiste meritocrazia, Christian pian pianino l'ha dimostrato di essere un allenatore importante, veramente gli auguro il meglio, e oggi lo vedremo all'opera. Sarà una partita comunque di precampionato, una partita dove sicuramente le squadre non saranno al top della condizione, però sicuramente qualche indicazione la darà il Napoli e vedremo anche quale sarà la mentalità delle squadre di Cristian, che comunque lui è uno che gli piace vedere in gioco un bel gioco, al di là di quello che poi deve essere anche un gioco che deve portare risultati.
1: Assolutamente sì, grazie Jenny, un abbraccio, alla prossima.
2: Ciao a tutti, ciao Paolo, ciao.
1: Grazie davvero a Gennaro Iezzo e grazie al nostro Paolo Del Genio, che ritroverete quest'oggi puntuale alle 18, ma stavolta per raccontarvi in diretta e in esclusiva in radio quelle che saranno tutte le azioni di Napoli Arezzo, la prima ufficiale, la prima uscita ufficiale di Massimiliano Allegri con il Napoli. Buon lavoro Paolo.
0: Ciao Vincenzo, a dopo.
1: Grazie davvero al nostro Paolo Del Genio. Intanto ritorniamo a quella che è stata una bellissima intervista realizzata dal nostro Carlo Alvino ieri ad Alex Meret in esclusiva ai nostri microfoni, e vi faccio ascoltare le sue parole proprio sul suo futuro.
3: L'obiettivo sicuramente è cercare di fare una grande stagione, cercare di dare più gioia possibile ai nostri tifosi, giocare il più possibile e dare una mano alla squadra in ogni momento.
4: Ti vedi ancora a lungo con questa maglia azzurra, questi guantoni, a difendere la porta del Napoli?
3: Ma io l'ho sempre detto, qua mi trovo molto bene, e quindi se c'è fiducia da parte del mister, della società, non è nessun problema a continuare questa bellissima avventura che ormai dura da tanti anni.
4: La senti questa fiducia?
3: Ma sì, sono molto fiducioso per questa stagione, sono carico, voglio far bene, io come tutti i miei compagni vogliamo portare più gioia possibile ai nostri tifosi che se le meritano. Ma dobbiamo essere competitivi su tutti i fronti, sicuramente abbiamo una squadra forte, dobbiamo essere fiduciosi delle nostre capacità e dobbiamo lottare sia in campionato che in Coppa Italia che in Champions per arrivare più in alto possibile. Non dobbiamo porci dei limiti, dobbiamo lavorare al meglio e cercare di portare a casa più risultati utili possibili e poi vedere quello che arriva. Sicuramente quello sì, purtroppo l'anno scorso non siamo riusciti ad andare oltre la fase dei gironi, quindi sicuramente andare avanti di più in Champions è un nostro desiderio e dobbiamo riuscirci quest'anno e faremo di tutto per farlo. Sì, abbiamo bisogno di più tifosi possibili, sia qua in campo che a sostenerci da casa, perché solo così possiamo creare entusiasmo e insomma partire al meglio per questa stagione che sarà lunga e faticosa.
4: Forza Napoli!
3: Sempre.
5: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
6: Forse, non dirmi che sei ancora indeciso.
5: Ma...
6: niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
5: E se...
6: niente se! Fatti due conti, puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
7: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Arezzo, 22 luglio, ore 18. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18. Napoli Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21. Napoli Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
8: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: torniamo in diretta con Radio Gol. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo parlare di calciomercato, ma non solo, e per farlo torniamo subito al telefono per dare il buon pomeriggio al collega della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa. Ciao Carlo, come stai?
1: Ciao Riccardo, tutto bene, grazie.
0: Grazie ovviamente a te per aver accettato il nostro invito. Questo è un calciomercato che insomma deve ancora entrare nel vivo, caro Carlo. Ci sono stati ovviamente i mondiali anche per lo mezzo, un Napoli che in questo momento è impegnato invece su quelle che sono le cessioni, qualcosa inizia a muoversi. Sbagliamo se diciamo che sarà un mercato che entrerà nel vivo probabilmente ad agosto inoltrato?
1: No, purtroppo la realtà è che si profila, perché se guardiamo la Serie A, di fatto nessuno è riuscito ancora a mettere a segno colpi importanti. Ci sono state quelle due operazioni iniziali del Milan con Gonzalo Ramos e con
0: Ghila,
1: ma per il resto siamo tutti in attesa, e anzi ci sono delle beffe, no? Tipo quelle che sta subendo la Roma, ha perso Celik che è andato alla Juve, mentre Sommerville appare destinato a sposare il progetto molto ricco.
0: È molto, a quelle cifre onestamente, sì. Carlo, insomma.
1: Sì. E quindi questa è la riprova di come tutto in questo, ecco, forse anche la Fiorentina, ecco, la società più si è mossa è stata la Fiorentina, che ha in parte adesso deve sciogliere il nodo di Ken, perché è chiaro che se Ken andrà a Como, come sembra, come appare, allora vediamo se Pinamonti andrà a Firenze o se andrà invece alla Lazio, perché anche Pinamonti lascerà il Sassuolo. Però sono tutte strategie che in questo momento sono abbozzate, perché prevale la melina, una melina dovuta fondamentalmente all'onere dei giocatori che pesano sul conto economico dei club, ma che non sono al centro dei progetti tecnici dei rispettivi allenatori. Il Napoli ne sa qualcosa, quindi credo che questa sia la chiave principale per leggere un mercato che fatica a decollare, ma questa temo che sia anche lo specchio di una Serie A che ha dei problemi non indifferenti, con delle sfumature finanziarie ormai chiarissime, nonostante i proclami sulla sostenibilità.
0: Sì, no, è giustissimo, anche perché insomma veniamo anche da finestre di mercato per alcuni club che sono state bloccate, vedi la Lazio, ma vedi anche lo stesso Napoli con quello che è stato il blocco soft. Insomma, qualcosa anche dal punto di vista economico deve cambiare in questo momento nella gestione del calciomercato dei club italiani, e magari partendo con una valorizzazione diversa di quelli che possono essere i prodotti del vivaio. Detto questo, restando ovviamente sul Napoli, Carlo, insomma il Napoli priorità lo dà al mercato in uscita. Certo, ci sono anche degli aspetti sul mercato in entrata invece che sono in questo momento in cima alla lista anche di Giovanni Manna. Sappiamo della ricerca anche di un vice di Lorenzo, si è fatto il nome e si fa ancora il nome di Favasuli, che piace molto alla compagine partenopea. Di certo l'infortunio invece di Alessandro Buongiorno probabilmente porta anche in auge quella che è la possibilità di andare a prendere un nuovo centrale difensivo.
1: Sì, Allegri stima molto Gatti, che notoriamente è l'uscita dalla Juve, però io credo che la Juve abbia bisogno poi di investimenti importanti per cedere Gatti, e non so se il Napoli sia di questo avviso, sempre per quel discorso che abbiamo appena fatto, perché in ogni caso Laurentiis deve comprimere i costi dopo le grandi spese delle ultime stagioni, quindi non è solo una sua volontà, è un obbligo legato a quelle norme a cui facevo cenno prima, no? Perché da quest'anno, ricordiamolo sempre, sia per l'UEFA ma anche per la FGC c'è questo indice del 70%, cioè per quelli che sono i ricavi non si può spendere più del 70%, riferito non solo al monte stipendi ma anche agli ammortamenti del calciomercato. Sono variabili apparentemente indigeste, perché sono complesse, ma che dimostrano come effettivamente bisogna fare poi delle conti, sebbene poi il Napoli abbia delle riserve finanziarie rilevanti. Certo. Però ai fini di queste valutazioni federali, non solo quella appunto italiana, anche quella della Champions e dell'UEFA, sono dirimenti per avere un futuro più tranquillo.
0: Sì, sì, assolutamente, questa è anche un po' l'incongruenza, insomma, anche di queste nuove, di questi nuovi regolamenti. Inoltre, a proposito di mercato, un vecchio refrain, Carlo, se ne è parlato tanto. Io sono e continuo ad essere della considerazione che questo mercato, secondo me, dura troppo, perché è aperto a luglio, prosegue anche durante quelle che sono le prime giornate di campionato, e viviamo molto spesso dei lunghi periodi di stallo totale. Andare a concentrare, secondo me, la finestra magari estiva in un range di tempo più ridotto potrebbe anche rendere il tutto più fruibile per noi, insomma, per noi media.
1: Questa tua idea credo che sia condivisa da tanti nel mondo del calcio. C'è però un impedimento, è un impedimento di natura internazionale, perché c'è sempre di mezzo la Champions League. Se facciamo un passo indietro, anche qualche molti anni addietro, tutti questi cambiamenti, perché ricordiamo negli anni, fino a 30 anni fa, il mercato era dall'1 al 12 luglio, no? E poi si chiudeva i battenti.
0: Esatto.
1: E poi però che cosa è accaduto? È accaduto che con lo strapotere economico della Champions League, delle coppe, l'UEFA ha allargato quella temporalità, perché tutti sono adeguati volentieri, perché l'affanno è quello di rinforzare le squadre in vista della partecipazione alla Champions League. Quindi c'è una concorrenza internazionale, e se non vorrei sbagliare, ma una decina di anni fa la Serie A fece anche l'esperimento di chiudere il mercato a metà agosto.
0: Sì, ad anticipare la chiusura, sì.
1: Sì, mi pare il 17 agosto, però questa riforma ebbe breve vita, perché i presidenti l'anno successivo votarono all'unanimità per tornare al limite di fine agosto. Perché? Perché c'era il timore di perdere la concorrenza, purtroppo non solo per l'acquisto dei calciatori, ma anche per le vendite. Perché se ti arriva una grande offerta da un club di Premier che evidentemente ha queste disponibilità che a noi sono sconosciute, c'è l'esigenza di andare a vendere il calciatore che vuole andare via, e quindi bisogna rimpiazzarlo. Insomma, è una catena davvero.
0: No, cioè, servirebbe una regolamentazione dal punto di vista internazionale, ovviamente, non solo limitato.
1: Manca, perché in questi anni c'è stato un tentativo di concertazione a livello internazionale, ma non ha prodotto nulla. E io temo che anche l'ultimo mondiale, con questa virata sempre più votata al business, allontani queste regole del buonsenso a cui facevi dicendo tu, anche sul mercato, e non solo sul mercato, perché poi c'è tutta una conseguenza, no? Adesso addirittura il prossimo mondiale sarà 64 squadre, insomma, calendari sempre più compressi, e situazioni in cui gli interessi dei club e quelli delle federazioni e delle varie entità di questo mondo, senza mai trascurare i calciatori, evidentemente vanno in un collo di bottiglia davvero pericoloso.
0: No, sono d'accordo con te, c'è preoccupazione da questo punto di vista. Caro Carlo, io ne approfitto per salutarti, per ringraziarti e per augurarti buon lavoro.
1: Altrettanto a voi un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie mille a Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, che ci ha accompagnato anche al termine della seconda ora dell'informazione sportiva. Giusto un pizzico di pubblicità, le ultime sul meteo, e poi torna Vincenzo Perna con la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Freschis Napoli Meteo.
5: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Campania anche questo mercoledì 22 luglio e il tempo si mantiene asciutto ed assolato. Soffia ventilazione debole o moderata in serata sulla costa e nelle zone interne appenniniche. Il caldo è ancora intenso ma in graduale attenuazione. Temperature massime difatti in calo nella giornata di domani, saranno prossime ai 30-33 gradi nelle diverse zone. Per il resto sole ancora prevalente giovedì 23 luglio, salvo nubi marittime in formazione sulla costa salernitana in serata. Dettagli maggiori sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
6: Eccoci, terza ed ultima ora di Radio Gol per questa giornata, questo mercoledì 22 luglio, che segnerà anche tra l'altro l'esordio per quanto riguarda le amichevoli del Napoli di Massimiliano Allegri. Un saluto da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV, al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Un saluto e un ringraziamento a Ciro Froio che sta curando la parte audio, così come Simone Zagaria e Gabriele Irace per quanto riguarda la regia video. Grazie in redazione a Gianluca Miranda, a Riccardo Catapano, a Lucio Pengue e a Marcello Calvano, così come grazie al nostro prossimo ospite che è un amico di Kiss Kiss Napoli, Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore.
7: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio, un saluto a tutti.
6: Buon pomeriggio a te. Voglio partire anche con te dal ricordo di quel primo gol di Diego Armando Maradona, sebbene non in una partita ufficiale, proprio contro l'Arezzo. Partì lì il suo percorso con la maglia azzurra. Conosciamo benissimo quella che poi è stata la storia. È normale che tutte le storie sono diverse, però immaginare un Napoli che comincia contro l'Arezzo, lo stesso Arezzo che tra l'altro aveva dato un'amarezza qualche anno fa al Napoli proprio in amichevole, diciamo che magari corsi e ricorsi storici questo Arezzo, diciamo, in qualche modo però ci può dare almeno le prime indicazioni su quello che può essere il futuro.
7: Ma per quanto riguarda il gol di Maradona, vorrei dire che proprio nell'anno in cui si sarebbe dovuto ai mondiali celebrare l'anticristo, l'anti-Maradona, invece è venuta fuori in maniera prorompente la straordinarietà e l'eccezionalità di Diego Armando Maradona. Indipendente dal primo o dall'ultimo gol, è stato un grandissimo e non ho visto nessuno ai mondiali che si avvicina. Detto questo, sicuramente l'Arezzo, insomma, voglio dire, è una squadra che ha acquisito una pagina nella storia del Napoli, però voglio dire, sono dei test, cioè servono per quello che servono. Non significano niente se non la possibilità dell'allenatore di vedere qualche movimento in più rispetto a quello che lui già sa.
6: Sicuramente però Salvatore, in questi primi giorni abbiamo potuto constatare qualcosa, ovvero che il popolo partenopeo, che non aveva accolto con grande entusiasmo l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, forse chissà, magari comincia già a ricredersi. Abbiamo visto grande entusiasmo a Di Marro, ce lo hanno raccontato anche i nostri inviati, Carlo Albino, Paolo Del Genio, Susi Fiorillo. Stiamo vedendo un pubblico quasi stregato da Massimiliano Allegri.
7: Ma per dirla con Rachmani, ma anche con quello che ha detto chi mi ha preceduto come Degagno, che avrei salutato con molto piacere, è un Napoli senza filtro, nel senso che Allegri parla con tutti, riesce a stabilire un colloquio diretto con tutti i calciatori, tutti sono contenti di lui e credo che anche l'opinione pubblica e i tifosi comincino ad apprezzare quello che è l'allenatore del Napoli, e questo vale più di qualsiasi altra considerazione.
6: È vero, è vero. Peccato non averlo potuto sentire ieri sera. Ci doveva essere la presentazione di Allegri e dello staff a tutti i tifosi del Napoli presenti a Di Marro, però purtroppo un piccolo status influenzale non gli ha consentito di poter prendere parte a questa presentazione, che verrà sviluppata chissà magari nei prossimi.
7: Però stasera ci sarà, giorni. No?
6: Però sì, stasera ci sarà. Già questa mattina era la guida degli allenamenti, quindi era lì presente, pronto a dare le ultime indicazioni prima della sfida di questa sera. C'è un calciatore in particolare che guarderai con grande interesse in questa partita per vedere un po' come si comporta?
7: Sì. È Rafa Marin. Cioè uno che mi ha sempre un po' intrigato e quindi vorrei avere più delle certezze, insomma per ora ho qualche dubbio, però insomma io credo che sia uno potenzialmente forte che deve trovare la giusta misura. Peraltro poi se ne parla sempre un po' maluccio, però in effetti al Villarreal non è che ha fatto malissimo, comunque ha fatto un gol, ha avuto tante presenze, più di 20 presenze, quindi voglio dire uno in crescita, è giovane, è un ambidestro, è 1,90 m, quindi un Marcantonio che come difensore centrale non guasta per niente, e insomma tenuto conto di quelle che saranno o che sono le emergenze difensive del Napoli, io terrei l'occhio su di lui.
6: Io invece ancora una volta guarderò con grande interesse la prestazione di Vergara, che verrà provato come mezzala, sebbene a sinistra io secondo me può rendere meglio come mezzala destra, però ovviamente in mancanza di McTominay c'è la possibilità di vederlo anche in quel ruolo. E perché mi interesso molto ad Antonio? Perché secondo me Salvatore è un grande capitale che il Napoli ha all'interno del suo organico, è napoletano e questo sicuramente non guasta mai, ma soprattutto è utilissimo anche per le liste che come commentavamo prima con il nostro Paolo Del Genio ultimamente possono mettere un po' in difficoltà il Napoli.
7: No, sono d'accordo, vabbè è chiaro che insomma in seconda battuta ho detto la Famarin perché a differenza di Vergara sostanzialmente insomma ne abbiamo un ricordo, quelle sue 3-4 apparizioni nelle passate stagioni prima di andare al Villarreal, quindi diciamo è per questo che ho più curiosità. Vergara lo abbiamo visto, cioè l'abbiamo visto, l'abbiamo apprezzato. Il fatto che venga spostato ora a destra, ora a sinistra, io credo che Allegri, arrivando a Napoli, non è che non sappia niente dei calciatori, non soltanto alle schede, i profili, i dati, ma evidentemente vuole vedere qualcosa in più, vuole vedere la duttilità di un calciatore, se può fare la sottopunta, se può giocare a destra, se può giocare a sinistra, come si intende con i compagni, cioè sono queste le cose in più che uno si aspetta da un amichevole come quella di stasera.
6: È vero. Senti Salvatore, come giudichi il fatto che il Napoli subito appena aperto il mercato era andato su due calciatori in particolare, Marughila e su Calaili, uno per un motivo, uno per un altro, poi alla fine non sono arrivati più, poi però il mercato si è un po' affievolito. Cioè, è vero che il Napoli deve cedere anche tanti calciatori, però li doveva cedere anche all'inizio del mese quando ha cominciato a trattare questi ragazzi. Come mai poi dopo aver perso questi due ha cominciato un po' a tirare un po' i remi in barca e a pensare soprattutto alle cessioni?
7: Ma guarda, probabilmente perché qualche trattativa che c'era di cessione è venuta meno, oppure insomma si è un po' affievolito tutto, però teniamo presente che comunque il mercato si chiude dopo le prime due di campionato, cioè tu hai la possibilità di vedere il Napoli in azione in campionato, capire veramente quali sono le tue esigenze. Poi per quanto riguarda le cessioni, alcune sono già in atto, tipo quella con il Frosinone, però non dà niente al Napoli, qualche milionata, 2 milioni, 3 milioni, non è questo il problema. Il problema vero è Lukaku, il problema vero da un punto di vista, attenzione, economico, l'ingaggio, De Bruyne e lui, Lukaku. Da qui non si esce, sono veramente, verranno confermati, non verranno confermati, qual è il pensiero di Allegri? Questo è il nodo.
6: Bisognerà capire anche tutte le sue valutazioni, che in questo però il Napoli un po' è favorito, Salvatore, perché avendo comunque la possibilità di effettuare due ritiri tra virgolette classici più le 5 amichevoli e ovviamente tutte le sedute di allenamento, Massimiliano Allegri ha tutto il tempo di capire il reale valore di quelli che sono i calciatori a sua disposizione, quanti eventualmente potrebbero servire all'occorrenza nel corso di questa stagione con le 3 competizioni, campionato e Coppa Italia, che il Napoli dovrà sviluppare nel corso dell'anno.
7: Perfettamente d'accordo con te Vincenzo, il problema è qual è? Il problema è la volontà del calciatore, perché per esempio cioè se noi dovessimo fare un ragionamento e dire ma il Napoli punterà, dico per dire, allo scudetto e punterà anche a una, non solo ovviamente ad andare avanti in Champions, ma a conquistare qualche passo avanti in più rispetto a quello che si è storicamente fatto, e beh allora tu hai bisogno di Lukaku, hai bisogno di De Bruyne, cioè diventa un progetto veramente molto grande, peraltro nell'anno del centenario non guasterebbe nemmeno una bellissima sorpresa per De Laurentiis, che se la merita poi in fondo per quello che ha fatto e che sta facendo, anche in relazione alle operazioni di marketing che sono state straordinarie, quelle di Valentino De Laurentiis. Quindi voglio dire, bisognerà vedere, perché guarda, alla domanda che è stata posta più volte, ma tu personalmente preferiresti Lukaku o De Bruyne? È chiaro che se uno parla in termini di grande qualità e di prospettiva ti serve più Lukaku che De Bruyne. Perché? Perché Lukaku è funzionale come seconda punta, a meno che non ci sia un'esplosione di Lucca, che è il suo fratello minore, Lucca, Lukaku, cioè poi alla fine qualcuno deve venire fuori, mentre De Bruyne va ad arricchire un centrocampo che è già abbastanza corposo. Quindi diciamo, è qua il vero problema, il vero dubbio probabilmente della società, che aspetta qualche parola da Allegri.
6: Ma ti immagini che possa eventualmente prendere anche un po' le redini del centrocampo alla Lobotka, magari nel corso della stagione essere anche un play oltre che una mezzala?
7: Ma io credo che l'intelligenza sopperisce a volte a quelli che sono i limiti. Qua parliamo di grande qualità, di grande intelligenza tattica, poi abbiamo visto pure come vengono utilizzati i calciatori, per esempio nel Belgio sono stati utilizzati male. Poi abbiamo visto la partenza un po' lenta di Lukaku, però poi è stato uno spaccapartita. Sì. De Bruyne, quando l'ho visto, non è che mi sia proprio dispiaciuto, a parte insomma che ha dovuto correre più del necessario o del dovuto. Però detto questo, bisognerà vedere. Poi se andiamo a vedere le esigenze, tu hai comunque necessità di un terzino destro, perché il capitano è capitano, ma non è che potrà giocare tutte le partite. Tu o vedi il turnover come un'operazione, un'opzione tattica, cioè che tu col turnover, più che sostituire uno, vai a presentare una squadra imprevedibile. Questa è la forza del turnover, non è soltanto un'operazione, fai riposare quello, no, devi avere la forza di presentarti a un avversario in maniera completamente diversa da come l'avversario ti immagina.
6: Grazie Salvatore per essere stato con noi, buon lavoro, alla prossima.
7: Grazie a te, buon pomeriggio.
6: Grazie davvero a Salvatore Biazzo, e sono contento di avere al telefono con noi chi di solito apre ogni giorno la nostra informazione sportiva con il suo Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti. Ciao Giallo, ben ritrovato.
8: Sono contento pure io, caro Vincenzo, buongiorno.
6: Buongiorno a te.
8: Buongiorno agli amici di Kiss Kiss Napoli, eccoci.
6: Senti, inevitabilmente oggi si parla tanto di questa prima amichevole, tra un po' cambiamo però argomento, ma prima vorrei un tuo giudizio su cosa bisogna concentrarsi nel vedere questo match di apertura delle amichevoli del Napoli in questo ritiro precampionato.
8: Non bisogna farsi male, questa mi sembra la secondo me il primo obiettivo da raggiungere, visto com'è già un po' la situazione. Mi sembra di capire che ancora un paio, due, tre elementi non saranno a disposizione, e poi insomma cominciare a dare un'occhiata e a capire quelli che sono stati i primi 4-5 giorni di preparazione, se questo 4-3-3 possa essere al momento, mi sembra, la soluzione primaria, ecco, quella là, diciamo, di la principale come inizio, come idea. E sono curioso anche di vedere Vergara giocare, diciamo così, dico centrocampo, ma insomma non sicuramente nel credente d'attacco, e poi dobbiamo dare un'occhiata, soprattutto la deve dare Allegri, a Rafa Marini e a Marianucci, che in questo momento, in considerazione dell'infortunio di Buongiorno e che Bürkle ancora non sta bene, insomma, saranno utilizzati abbastanza spesso.
6: È vero, è verissimo. Ovviamente la potrete commentare con Gianluca questa partita domani mattina, come sempre, con il suo Bar dello Sport e il microfono aperto. Ne approfitto però per ricordarvi che quest'oggi, a partire dalle ore 18, vi racconteremo questo match in esclusiva su Kiss Kiss Napoli e su Kiss Kiss Italia, con la voce di Paolo Del Genio ieri o tutto quello che accadrà in Napoli, Arezzo. Intanto cambiamo argomento però, caro Gianluca, perché ti voglio portare un po' sul tema delle infrastrutture. Napoli che ha bisogno in qualche modo di mettere diciamo un punto a quella che è la questione centro sportivo, ed anche per quanto riguarda lo stadio, dove si muove qualcosa, visto che nella conferenza dei servizi è stato dato il via dal Comune di Napoli al restyling del Maradona.
8: Allora io credo che siano due rette assolutamente parallele, che secondo me non devono, come capita anche poi ovviamente naturalmente, diciamo, non devono mai intersecarsi tra di loro. Io credo che il percorso che abbiano intrapreso il Comune di Napoli, appoggiato dalla Regione Campania, supportato da questa diciamo sì, procedura molto articolata che porta alla candidatura di Napoli agli europei del 32, debba proseguire il suo corso. Assolutamente debba proseguire il suo corso, perché è a prescindere il Comune di Napoli, dopo quello che è successo all'Universiade, dopo quello che è stato fatto, ha fatto una sorta di cronoprogramma. C'è un progetto molto interessante, la riapertura del terzo anello, i lavori che ovviamente in maniera settoriale dovranno essere riportati. Insomma, sta facendo il suo servizio e il suo cammino, che porterà alla, ed ha avuto adesso il definitivo ok per candidarsi a
6: perdonami Giallo se ti interrompo, perché tra un po' ci ritorniamo sull'argomento, però è appena arrivata l'ufficialità del programma per quanto riguarda la celebrazione del primo agosto dei 100 anni del Napoli, e quindi il centenario. Il Napoli ha pubblicato attraverso il suo sito ufficiale tutto il programma delle celebrazioni in coorganizzazione con la Regione Campania e con il Comune di Napoli, una sorta di celebrazione che si rifà a una alle celebrazioni diciamo che riguardano un po' quelle religiose, una sorta di processione azzurra che prenderà il via alle ore 19:26 da Piazza Carità, Piazza Salvo d'Acquisto, alle 19:26 del primo agosto, luogo legato, dice il Napoli, alle origini del club e alla sua prima sede sociale, e i rintocchi delle campane di 100 chiese della città daranno il via ai festeggiamenti insieme a una fumata azzurra scenografica che darà ufficialmente il via all'evento. Seguirà il taglio del nastro alla presenza del presidente De Laurentiis, del presidente della Regione Campania Roberto Fico, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del prefetto di Napoli Michele Di Bari e del questore di Napoli Maurizio Agricola. Quindi diciamo da Piazza Carità poi partirà la processione azzurra verso Piazza del Plebiscito, accompagnando il Napoli e la città al racconto delle proprie origini alla celebrazione del centenario. 100 attori, 100 musicisti, 100 bambini. Si partirà dal mito di Partenope e dalle origini di Napoli, attraversando la vocazione dell'incontro della città, l'incontro e la convivenza tra culture diverse. Quindi processione attraverso Piazza Carità, via Toledo, via Santa Brigida, via Verdi, via San Carlo, piazza Trieste e Trento e piazza del Plebiscito. Invece a Piazza Municipio ci sarà un pizza village del centenario, e quindi anche questo diciamo accompagnerà una giornata davvero molto ma molto particolare. Poi alle 20:45 in piazza del Plebiscito la cerimonia ufficiale del centenario, con una vera e propria notte azzurra al termine della cerimonia, che partirà alle ore 22:30. Ci sono anche tutte le informazioni, le potete trovare sul sito del Comune di Napoli, però già così, leggendo solo questi pochi incipit, Gianluca, mi sembra un'ottima iniziativa.
8: Beh sì, sarà davvero particolare, mi sembrano anche riuscite le date d'inizio, no? Gli orari, 19:26, ricordando ovviamente la data di nascita della società, alle 20:26 per ovviamente l'anno in corso. Insomma, mi sembra una cosa molto carina, sarà sicuramente di grande effetto, di grande emozione, è davvero interessante. Hanno tenuto nascosto tra virgolette sì, questa organizzazione, che poi mi sembra
6: molto bella, e tra l'altro
8: particolare.
6: Tra l'altro
8: c'è anche il gran finale con i fuochi d'artificio.
6: Esatto, c'è uno spettacolo di luci, light show, spettacolo pirotecnico sincronizzato tra Piazza del Plebiscito e Castel dell'Ovo, ma soprattutto la festa poi proseguirà in piazza del Plebiscito con un DJ set in collaborazione con Radio Kiss Kiss, che è la radio ufficiale del Calcio Napoli, per celebrare il primo secolo di storia azzurra e inaugurare i prossimi 100 anni. Quindi è davvero molto ma molto bella, come dicevo, caro Gianluca, in collaborazione anche con il Comune di Napoli. Allora, prima di salutarti, permettimi di salutare e ringraziare Ciro Borriello che ci raggiunge in diretta. Ciro.
9: Grazie, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
6: Buon pomeriggio a te, ti volevo semplicemente far salutare Gianluca Vigliotti prima di salutarlo.
9: Ciao Gianluca, buon lavoro a te.
8: Buon lavoro a tutti. Poi guarda i casi della vita, no? Voglio dire, stavamo parlando della ricostruzione e ristrutturazione del Maradona, dell'eventualità ovviamente che su una retta parallela si pensasse a costruire lo stadio nuovo, e poi il Calcio Napoli insieme al Comune e alla Regione organizzano il centenario. Guarda un po' questa guarda che bel cerchio che si è,
6: I paradossi.
8: Guarda che bel cerchio, bellissimo questa cosa.
6: Ciao Giallo, buon lavoro, a dopo.
8: Ciao ragazzi, buon prosieguo.
6: Grazie Ciro. E allora inevitabilmente parto da questo, io ho letto quanto potevo leggere perché il comunicato è davvero molto lungo del Napoli, però mi sembra che ci siano. È caduto? Mi è caduto Ciro?
9: Ci sono.
6: C'era solo stato un errore in regia, pardon. No, ti dicevo, è molto lungo, però mi sembra che ci siano tutti i crismi per poterci regalare. Sicuramente lo ha fatto il Napoli, il Comune e la Regione. Una bella città, una bella festa a tutti i tifosi del Napoli e della città, perché sarà grande protagonista, soprattutto la città.
9: No, intanto si riconosce l'alto valore, diciamo, di questa festa della squadra della città, perché insomma organizza il Comune anche con finanziamento regionale, un'importante sinergia tra una festa che dura un anno in effetti, con lo sfondo anche dell'America's Cup. Quindi, come dici, apprestiamo a un anno importante, diciamo, questa quota del 2026 e il 2027, insomma, straordinari. È chiaro che il primo agosto, per assimilazione, diciamo così, che anche se questo, diciamo, non c'è certezza che sia il primo agosto, però sicuramente agosto del 1926 è nata la nostra squadra del cuore. Quindi è molto bello che anche questo entri nel programma turistico, culturale della città e anche sportivo. Quindi, come dite, ci aspettiamo anche moltissimi turisti. Voglio ricordare a tutti gli ascoltatori, quando vinciamo lo scudetto, tutto il turismo che arriva in città per la vincita dello scudetto, e quindi immaginiamo tutti i turisti che potranno venire e condividere un momento di festa. Quindi, cioè, veramente interessante, veramente bello. Veramente sarebbe andarsi un po' meno.
6: Sì, anche perché comunque il Comune e la Regione si mettono un bel po' di soldini. Quando si dice in coorganizzazione, si dice Comune di Napoli e Regione Campania cacciano un bel po' di soldini per fare questa cosa.
9: È anche vero che insomma tutta la parte artistica è tutta in capo al calcio.
6: Vabbè, certo, quella è la parte
9: più bella.
6: Però ovviamente qua stiamo parlando di forze dell'ordine, capito, forze dell'ordine, la protezione civile, le infrastrutture,
9: sicurezza.
6: Assolutamente sì.
9: Si prevedono tanta gente, insomma, che vuole stare lì e festeggiare la nostra squadra del cuore.
6: Ecco. È vero, è verissimo. Senti, e tutto questo poi, Ciro, accade al diciamo così, il giorno dopo aver avuto questa diciamo definitiva approvazione a parte della conferenza dei servizi su quello che poi sarà il restyling del Maradona, confermando quella che è la candidatura di Napoli all'Europeo del 2032.
9: Confermandola e rafforzandola, perché insomma anche chi aveva qualche scetticismo, insomma, con l'atto approvato ieri viene a cadere. Considera che entro il 31 luglio va fatta anche la delibera, quindi diventa, come dire, un atto a tutti gli effetti con una conseguenza immediata, per cui è chiaro che il lavoro lente il Comune lo sta facendo, sempre in collaborazione con la Regione che mette soldi, insomma è qualcosa di bello, un'occasione da non perdere. Euro 32, insomma, siamo la città che ospiterà uno degli eventi globali come appunto l'America's Cup. Perdere Euro 32 sarebbe un delitto, è chiaro. E io sono anche convinto che, insomma, alla fine questo stadio nuovo farà gola anche alla Società Sportiva Calcio Napoli, un rinnovato accordo che porterà come dire, Napoli sta a stare sempre a fuori rotta, ecco.
6: È vero, è verissimo. Io ovviamente, Ciro, ti voglio salutare, ringraziare e ovviamente augurarti buon lavoro e alla prossima.
9: Grazie, buon lavoro a tutti e forza Napoli.
6: Sempre, grazie davvero a Ciro Borriello. Noi adesso ce ne andiamo in pubblicità, poi abbiamo un disco e poi l'ultima mezz'ora insieme qui a Radio Gol, tra poco.
10: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
11: Due? Vieni a pranzo da me?
10: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Arezzo, 22 luglio, ore 18. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18. Napoli-Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Napoli-Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21. Napoli-Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
13: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
14: Kiss Kiss Napoli.
15: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
14: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci di nuovo in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sempre in diretta sia per chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio chi ci raggiunge in diretta, ovvero il capo allo sport del mattino, Francesco De Luca. Ciao Francesco, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Ti voglio subito far commentare il comunicato del Napoli a proposito dei 100 anni. Si partirà da Piazza Carità per arrivare a Piazza del Plebiscito. Tra l'altro, piccole informazioni di servizio che non ho dato prima: per poter accedere all'area di Piazza del Plebiscito, come detto dal comunicato del Napoli, ci sarà la possibilità di registrarsi gratuitamente sulla piattaforma Ticket One a partire da mercoledì 29 luglio alle ore 15, quindi i posti saranno limitati ma saranno gratuiti per poter accedervi.
1: Leggi questo comunicato e già vedi questa folla di tifosi del Napoli che parte da Piazza Carità, dove fu sottoscritto l'atto costitutivo nell'agosto del 1926 dell'Associazione Calcio Napoli, con Giorgio Scarelli presidente. Poi si arriva nei punti chiave della città fino a Piazza Plebiscito, Piazza del Municipio, passando per via Toledo, insomma i monumenti illuminati d'azzurro. Insomma, una bella festa organizzata insieme alla Regione Campania, al Comune. Non è una festa per uno scudetto, però sotto certi aspetti è una festa, se vogliamo, ancor più importante. Ed è bello che che l'importanza di questa ricorrenza, di questo evento, sia stata colta prima da Allegri e poi dagli stessi giocatori, perché l'altra sera sentivo i quattro giocatori, che Politano, Vergara, Alisson e Rachmani, che erano sul palco. Beukema, e li sentivo parlare appunto dell'importanza di lasciare un segno in questa stagione, perché capiscono che vincere un trofeo, ci auguriamo tutti lo scudetto, perché la Champions League ovviamente è un obiettivo non alla portata del Napoli, però vincere un trofeo loro l'avvertono quasi come una missione, non dico un obbligo, però come un obiettivo importante in un anno molto particolare. Quindi insomma, questo evento con i festeggiamenti che cominceranno il 31 luglio con i tifosi che hanno organizzato appunto questa sul lungomare di via Caracciolo questa mostra, questo spettacolo, e poi proseguirà il 1 agosto e anche nei giorni successivi, perché chiaramente ci saranno anche altre tappe di questo percorso.
0: Eh sì, altre tappe. Tra l'altro ci saranno protagonisti del presente e anche del passato, sia per quanto riguarda la giornata precedente, del passato, del presente e del passato invece

c'è calcio di munizione per il Napoli, calcio di munizione che viene battuto sul settore sinistro del campo, zona offensiva del Napoli, qualche metro fuori l'area di rigore, soluzione affidata al sinistro di Gutierrez. Prima dal suo sinistro è partito il cross per il colpo di testa di Rachmani, parata di Segun, la palla gol più nitida che ha avuto finora il Napoli. Di nuovo Gutierrez, palla in aria ancora per Rachmani, c'è un tocco di un giocatore del... L'arbitro non ha deciso, il suo collaboratore gli indica che l'ultimo tocco è di un giocatore aritino e quindi ci sarà rimessa laterale per il Napoli con Giovane che lascia l'incarico a Di Lorenzo. Viene incontro Anghissà su questa rimessa, c'è anche Giovane, la palla va su Anghissà che tocca dietro per Prisco, subito attaccato, Prisco resiste. Poi si fa anticipare Rafa Marin, bravo ancora Prisco a difendere il pallone, subisce a mio avviso fallo, per l'arbitro non è così, ripartenza pericolosissima dell'Arezzo in superiorità numerica, prova a ripiegare il Napoli, la parata di Milinkovic Savic e si può ripartire ancora con Anghissà che tocca per Prisco. Litigano i tifosi per il discorso portieri, ma tutto abbastanza normale, questa parata, questi livelli si fa, la parata di Milinkovic Savic, è inutile ora stare ogni azione a dire questa la parava lui, quell'altro non la parava, mi sembra veramente un modo sbagliato di affrontare la questione portiere, che è una questione che va assolutamente risolta in maniera decisa, vediamo se anche il mercato interverrà come penso per completare il reparto. Ancora aggressivo Prisco, però commette fallo stavolta, calcio di punizione battuto all'indietro per Tavernelli, poi la palla girata da Cortesi, ancora sul pallone Ionita, giro palla dell'Arezzo che esce sempre con grande pulizia, chiude questa volta bene Gutierrez per Rafa Marin, dietro per Milinkovic che preferisce il lancio lunghissimo su Højlund, viene visto come irregolare il contatto portato da Højlund sul giocatore dell'Arezzo. Ed ora con Mani Play dell'Arezzo ricomincia la formazione di Bucchi a muovere palla quando pressati vanno dietro dal portiere, in questo caso, anche in questo caso giocano la palla a terra e non la lanciano lunga, bene, direi veramente bene l'Arezzo, una squadra con idee, con una proposta di calcio apprezzabile, Ionita giocatore di grande esperienza a centrocampo, sul centro-sinistra, lavora il pallone, poi va a un cambio gioco sbagliato, con palla direttamente a fondo campo. Si riscaldano intanto a bordo campo, dietro la porta di Milinkovic Savic, tutti gli altri giocatori del Napoli, vediamo quando entreranno, se subito tutti quanti in blocco ad inizio ripresa, oppure se saranno scaglionate le sostituzioni, qualcuno inizio ripresa, qualcuno durante la ripresa, difficile pensare che qualcuno faccia i 90 minuti. Giovane cerca di vincere il duello, ci riesce con un grande sombrero, poi entra in aria, controlla, tocca per Di Lorenzo, palla troppo profonda per Højlund, dal lato opposto c'è Alisson che si gira bene, ancora Alisson cerca lo spazio, poi si fa fermare ma recupera di nuovo il brasiliano, poi Prisco per Di Lorenzo, all'indietro per Rachmani. Errori tecnici, un po' di errori tecnici, prima il controllo di Di Lorenzo, poi il passaggio di Rachmani direttamente in fallo laterale, non pulitissimo il Napoli dal punto di vista delle giocate, quando ha accelerato la parte tecnica è andata a peggiorare, c'è stata un po' di imprecisione di troppo che finora diciamo, ha condizionato abbastanza la manovra e per questo motivo si è costruito poco. Di Lorenzo intanto in pressione il Napoli, aggressivo, recupera palla e Rachmani la può portare nella metà campo dell'Arezzo girandola per il suo compagno di reparto Rafa Marin.

0: con il destro, anche se gioca sul centro-sinistra, più in destro, la conduce, poi la gira a sinistra per Allison, con Gutierrez che va a sovrapporsi e Allison che viene incontro, poi la palla è arrivata a Rachmani, da questi a Di Lorenzo per Giovane. Giovane aspetta il movimento di Di Lorenzo che si inserisce al fianco di Højlund, c'è anche Lindström che finora non è entrato proprio nel vivo del gioco, pochissimi palloni toccati da Lindström in questo ruolo dove lo sta provando Allegri, cioè di mezzala sinistra. Giovane invece molto spesso con il pallone tra i piedi, qui tocca per Anghissà, si fa restituire palla, non la controlla bene e poi sull'intervento il giocatore dell'Arezzo commette fallo e devo ripetermi perché purtroppo si ripetono gli errori tecnici da parte di molti giocatori del Napoli e quindi questo credo che sia il tasto su cui battere, un po' troppi errori tecnici contro una difesa così schierata, una squadra così attenta e quindi poi si palleggia, sì, si prova a sviluppare, sì, ma non si riesce a fare la giocata di qualità, il passaggio chiave, l'ultimo passaggio, il dribbling decisivo, perché manca un po' di precisione negli ultimi precisione tecnica, velocità negli ultimi 25-30 metri, cose che servirebbero per scardinare la difesa molto attenta dell'Arezzo. Qui è buona invece l'azione del Napoli con Lindström che ha dato velocemente il pallone a Højlund, poi Giovane può puntare l'avversario, tocca all'indietro per Lindström, buono il pallone per Højlund che si gira, troppi giocatori dell'Arezzo però al limite della rigore, un po' forzata questa conclusione di Højlund, ribattuta in fallo laterale, già battuto velocemente da Giovane, Anghissà, Di Lorenzo, tutti nella loro area di rigore, giocatori in maglia granata, cambio gioco un po' corto, ora per Allison infatti di testa, palla messa in fallo laterale, poi Gutierrez. Gioca da un po' di minuti nella metà campo dell'Arezzo, gli spazi sono davvero pochi, serve la giocata di grande qualità, ci prova Anghissà dando all'Lindström, stretto spazio per si gira bene da per Giovane che può puntare l'avversario, va sulla linea di fondo campo, il cross è buono, nessun suo compagno, nessun giocatore del Napoli ha attaccato la rietta piccola, il pallone è passato da un lato all'altro dove c'è ora Allison, alle prese con un tentativo complesso di doppio dribbling, uno scarico impreciso per Gutierrez, poi il Napoli in pressing, grande recupero di Prisco che poi prova un dribbling per entrare nell'area di rigore, ancora si butta in scivolata e guadagna una rimessa laterale, gli applausi sono tutti per Prisco, veramente sta sfruttando al massimo questa grande opportunità di giocare con i compagni della prima squadra, lui è un giocatore sul quale non so quale progetto ha il Napoli, chiaramente prodotto del vivaio, oltre a essere un under, quindi non occupa slot. Asa dovrebbe andare via, potrebbe anche ballare fra la primavera, che farà il campionato primavera 2, la prima squadra, o in alternativa potrebbe essere mandato in prestito. Direi che pronto anche per fare qualcosa di importante in una squadra di Serie B, tecnicamente parlando il talento più puro che c'è nel settore giovanile del Napoli, come ho detto prima è anche un nazionale, ha fatto un po' tutte le selezioni, sempre convocato dai vari commissari tecnici, dai vari nazionali giovanili italiani. Comunque calcio di punizione adesso per il Napoli, con i due brasiliani sul pallone, Giovane e Allison. Con Giovane che potrebbe avere qualche chance in più di calciare perché il pallone è spostato sul centro-destra, quindi favorevole posizione per un tiro di Mancino, però vedo che si allontana, vediamo, può tirare lui, può tirare Allison, invece colpisce l'esterno della rete, era difficile, bello, ha tirato anche bene, però per un destro era un po' difficile trovare il giro al lato della barriera, il pallone poi doveva girare in tempo per sorprendere il portiere sul suo palo, insomma un po' complicata la giocata cercata da Allison. Højlund aggressivo su Sekulin, lo stesso di lì per Lindström, poi il buon recupero è di Gutierrez che riceve di nuovo, può girarsi nella tre quarti, toccare per Giovane, un po' corto, Giovane prova a metterci il piede ma recupera l'Arezzo e Napoli prova subito a riaggredire per evitare che l'Arezzo riparta, poi l'Arezzo scarica il pallone indietro e quindi si mette sotto palla il Napoli con quattro difensori, quattro centrocampisti, Anguissa e Prisco centrali, sugli esterni Allison e Giovane, Lindström sempre vicino a Højlund in 4-4-2 in fase di non possesso. Ancora Prisco molto aggressivo a cercare di recuperare palla, però sono bravi, si muovono bene, e hanno personalità, hanno coraggio, cercano sempre linee di passaggio e poi, usciti dalla pressione del Napoli, ripartono pericolosamente. Ora con un bel cambio gioco esce bene l'Arezzo, bravo Gutierrez però a fermare l'azione, si prova ad uscire, c'è un fallo su Prisco che protegge bene palla e guadagna quindi un calcio di punizione per il Napoli, che sta cercando in queste battute finali del primo tempo di trovare il gol del pareggio, sempre 1-0 per l'Arezzo grazie al gol di Cherry. Rachmani, Rafa Marin, Prisco, cerchio centrale, si gira, viene in mezzo ai due difensori centrali nell'uscita a tre con i due esterni che si alzano, sia Di Lorenzo che Gutierrez, anzi Gutierrez veramente stringe dentro il campo ed riceve in questo momento. Poi uno strano passaggio di Lindström a chiamare a una rincorsa all'indietro di Lorenzo, però è in anticipo sull'avversario, Rachmani rischia qualcosa, poi con un pizzico di esperienza guadagna la punizione, la batte, si gira Højlund, cambio gioco, chiede un po' troppo alla pur grande velocità di Alisson che ci arriva, però grande recupero di Alisson sulla velocità, ha recuperato veramente 5 metri all'avversario. Finisce qui il primo tempo 1-0 per l'Arezzo grazie al gol di Cherry. Vediamo nella ripresa quanti giocatori cambierà Allegri. Ci fermiamo.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Riprendiamo la linea qui dallo studio centrale di Kiss Kiss Italia. Naturalmente buon pomeriggio a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Terminato il primo tempo di gioco dell'amichevole tra Napoli e Arezzo, Napoli che è in svantaggio perché l'Arezzo è andato a segno con Cherry nella parte iniziale della prima frazione di gioco, un Napoli che poi ha provato a riprendere in mano il pallino per cercare di giungere al pareggio. È arrivata anche qualche occasione, soprattutto quella di Rachmani che di testa ha impegnato in maniera molto importante Sekulun, che è stato bravo, reattivo a respingere la sfera in occasione del gol del vantaggio dell'Arezzo. Difesa del Napoli non piazzata benissimo, diciamo che Rachmani anche Di Lorenzo potevano fare sicuramente meglio in marcatura su Cherry, anche Alex Meret che tra l'altro ha lasciato il campo di gioco dopo poco più di 20 minuti per un problema, si dice, alla mano che già aveva prima dell'inizio del match. Meret poteva essere magari un po' più reattivo, ma comunque sono le amichevoli di inizio stagione, bisogna prenderle assolutamente con le molle sia per quanto riguarda le indicazioni positive che quelle negative. Ma commentiamo questo primo tempo con chi insieme a Paolo Del Genio sta vedendo il match dagli spalti, dalle tribune del campo di Carciato, e la nostra Susi Fiorillo. Buon pomeriggio Susi.
3: Buon pomeriggio Marcello, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Io sono qui all'interno della tribuna stampa, tra l'altro al mio fianco c'è Paolo Del Genio che non lascia la postazione, non si riposa mai Paolo.
2: Volevamo permettergli di prendere un bicchiere d'acqua per rifocillarsi un po', ma immagino che giustamente Paolo voglia commentare con noi questo primo tempo. Allora parto proprio da lui e gli chiedo: note positive, note negative di questo primo tempo? Di sicuro c'è da dire che Alisson Santos, se non in forma campionato, ma poco ci manca, Paolo.
3: Gli passo subito il telefono, sì, Marcello, gli passo, gli giro anche la domanda, quindi Marcello ti chiede note positive e negative di questa partita e un commento anche su Alisson Santos.
0: Ah, note positive, direi bene i due esterni, anche se poi non hanno concretizzato, Giovane e Alisson, è molto bene Prisco a centrocampo con grande personalità e grande qualità. Per il resto un po' di imprecisioni tecniche, quindi negli ultimi 20 metri il Napoli si è arrivato spesso, ma non ha trovato la giocata in velocità e qualitativa per essere pericoloso. L'azione più pericolosa alla fine resta quella su palla inattiva con il cross di Gutierrez su punizione laterale e il colpo di testa di Rachmani. Vediamo ora quanti cambi farà Allegri.
2: Perfetto Paolo, con te ci ritroveremo tra qualche minuto per il racconto del secondo tempo. Ritorno dalla nostra Susi Fiorillo proprio per cercare di capire se il problema che ha portato Meretta alla sostituzione intorno al 20° minuto di gioco era appunto una complicanza pregressa al polso sinistro oppure c'è stato qualche altro problema fisico che ha indotto appunto il calciatore a chiedere la sostituzione con Milinkovic-Savic.
3: Allora Marcello, ti racconto subito che stamattina si è allenato regolarmente Alex Meret, però al termine della sessione di allenamento, quando ha tolto i guantoni, abbiamo notato una mano fasciata, quindi probabilmente, anche perché poi dopo la sostituzione lo abbiamo visto seduto in panchina con gli altri compagni, non aveva ghiaccio, non aveva nulla, quindi probabilmente ha avuto un fastidio dovuto a qualche problemino, anzi mi sento di dire no problema, altrimenti non l'avremmo visto in campo dal primo minuto, alla mano, per cui probabilmente in via precauzionale c'è stata la sostituzione con Milinkovic-Savic. Sicuramente poi quando avremo notizie daremo anche gli aggiornamenti.
2: Per quanto riguarda la seconda frazione di gioco, Susi, immagino che Massimiliano Allegri apporterà tante modifiche relativamente all'11 che ritornerà in campo. Credi che le sostituzioni arriveranno in tutti i settori del campo o magari quei calciatori che in questo momento sono sotto la lente di ingrandimento di Massimiliano Allegri proveranno a continuare a convincere il tecnico affinché possa puntare su di loro nella prossima stagione per i primi minuti della seconda frazione di gioco?
3: Ti dico che c'erano tanti giocatori che si riscaldavano prima della fine del primo tempo, potrebbero esserci sì delle sostituzioni. Ti dico che secondo me non vedremo fin da subito Politano al posto di Giovane, perché proprio Giovane è uno di quelli che si sta mettendo in luce, si è messo in luce in questo primo tempo, lo troviamo veramente bene, ma si sta allenando al di là adesso dell'amichevole. Bene, potremmo vedere magari Lobotka, che ci aspettavamo dal primo minuto. Sì, Paolo mi conferma che si sta riscaldando, quindi probabilmente Lobotka dal primo minuto e Vergara forse. Anche Folorusso, vediamo quello che succederà.
2: Quindi al momento probabilmente il numero di cambi maggiore relativamente al settore del campo riguarderà proprio la mediana, proprio il centrocampo. Volevo chiedere prima a te e poi anche a Paolo un giudizio sull'Lindstrom. Perché? Perché nelle scorse settimane abbiamo raccontato come addirittura ci fosse la possibilità che ancora prima del termine del ritiro in Trentino Lindstrom potesse accasarsi allo Schalke 04 in Germania. Allegri lo sta adoperando come mezzala a centrocampo, è un calciatore che in maglia azzurra da quando appunto la veste non ha praticamente mai dimostrato le sue qualità. Che indicazioni arrivano da Lindstrom in questa posizione di mezzala? Prima Susi e poi la stessa domanda per Paolo. Vai Susi.
3: Sì, Lindstrom, ti rispondo io, poi passo la parola a Paolo. È uno di quei giocatori che oggi non è ancora entrato in partita, a differenza di ciò che invece sta dimostrando in allenamento, perché è uno di quelli che si sta allenando meglio, che sta dimostrando tanto. Però oggi purtroppo non sta dando, almeno fino a questo momento, risposte positive. Paolo mi dice che secondo, adesso te lo passo e ti faccio rispondere, però mi dice che probabilmente Allegri cambierà tutta la formazione. Aspetta tutto che l'11. Gli passo la parola.
2: Certo.
0: Sì, si stanno riscaldando tutti i 10 giocatori che potrebbero subentrare. Ora vediamo se tutti e 10 in un colpo o in più momenti.
2: A scaglioni, però, diciamo, sì.
0: Però vediamo, tra un attimo lo sapremo. Mi sembra che stanno andando tutti quanti a svestire, hanno fatto 5 contro 5, 5 con la maglia da gioco e 5 con la maglia da gioco sotto
4: e la casecchina sopra, quindi credo che si sono riscaldati tutti uguali, se la stanno togliendo i cinque che avevano la casacchina, quindi mi sbilancio, credo che entrano tutti o subito o quasi subito. Stiamo parlando di Spinazzola, certo. Stiamo parlando di Obaredin, stiamo parlando di Marianucci, stiamo parlando di Mazzocchi, dei tre centrocampisti che diceva anche Suli, sì. C'è Colorusso con Vergara e con l'altro centrocampista che entrerà, che sarà appunto, dovrebbe essere Lobotka. E poi in avanti ci sono Rao, Lucca e Politano. Vediamo se li cambia tutti.
2: Paolo, voglio ascoltare anche il tuo parere su Lindstrom e poi approfondirlo anche relativamente a un movimento che ho visto in fase di non possesso da parte della mezzala sinistra. Ora non so se è un movimento dovuto proprio al ruolo che in fase di non possesso dovrà avere la mezzala sinistra nel pressare la difesa avversaria, o è un compito che è stato affidato proprio a Lindstrom date le sue caratteristiche, che sono più da ala che altro.
4: Ho ascoltato quello che chiedevi, sì. E devo dirti quello che dicevo anche in radio cronaca, ha toccato pochissimi palloni, cioè molto poco nel vivo del gioco. E questo non lo so che valutazione sarà da parte di Allegri, io ti posso dire proprio che si contano sulle dita di una mano i palloni, sì, giocati da Lindstrom, quindi forse non perfettamente a suo agio in quella posizione, o almeno in questo contesto oggi non è entrato nel vivo del gioco. Del resto è un giocatore che ama gli spazi, quindi spazi non c'erano, bisognava giocare molto nello stretto, sì. Quindi una situazione più favorevole agli Alisson, ai Giovane, ai giocatori da uno contro uno.
2: Ecco, relativamente invece al movimento che ho visto fare proprio a Lindstrom, in fase, dicevo, relativamente, mi senti adesso?
4: No, troppo alto il volume, non riesco a sentirti.
2: Mi senti adesso, Paolo?
4: Sì.
2: Ecco, ti volevo chiedere, non so se hai notato il movimento proprio di Lindstrom in fase di non possesso, che praticamente si andava quasi ad affiancare a Højlund nell'andare a pressare il difensore centrale dell'Arezzo. Credi che sia in fase di non possesso una sistemazione che la mezzala sinistra adotterà nel corso di tutta la stagione?
4: Sì, sì, contro squadre che impostano, che giocano a quattro, i riferimenti sono esterno basso destro, il nostro esterno alto, esterno basso sinistro, l'altro nostro esterno alto, e poi per evitare che il centravanti sia in mezzo ai due centrali va una mezzala. Oggi è Lindstrom che lo fa vicino a Højlund, poi saranno i vari De Bruyne, Vergara, McTominay, insomma chi è una delle due mezze ali, sì. E questo per prendere i riferimenti. La scelta è di alzare la mezzala e, sì, non di stringere un esterno d'attacco.
2: Perfetto Paolo, ti lascio riposare ancora per qualche minuto in attesa dell'inizio del secondo tempo, quindi ritorno dalla nostra Susi Fiorillo, alla quale avevo una... A tra poco Paolo, grazie per il tuo contributo. Ritorno da Susi Fiorillo per farmi raccontare un po' il clima, l'ambiente che si respira lì sul campo di Carciato, perché abbiamo visto anche dai video che hai realizzato all'esterno del campo di allenamento un grande entusiasmo, tante famiglie, tanti bambini, tanti tifosi del Napoli che arrivano da tutta Italia e anche da tutta Europa. Che clima si respira invece durante, che clima si è respirato durante il primo tempo?
3: Allora, come detto tu Marcello, grande entusiasmo durante le giornate qui all'esterno del campo. C'è stato qualcuno che ha criticato invece durante la partita un po' il gioco del Napoli, sappiamo, no? Questi giudizi un po' affrettati però
2: certo,
3: sì,
2: certo.
3: Affrettatissimi assolutamente, però diciamo ci sta a commentare live la partita, la tribuna è strapiena, quindi sono tantissimi tifosi del Napoli oggi qui a seguire la squadra. Ti dico che per l'Arezzo ci sono 21 tifosi, quindi 21 proprio di numero,
2: sì,
3: tifosi che sono invece venuti a seguire l'Arezzo, però il clima come sempre è disteso e sereno. Vediamo quello che succederà nel secondo tempo, intanto vediamo che dovrebbero essere, confermi Paolo, quasi tutti? Sì, tutta la squadra, li ha cambiati tutti, quindi Marcello, ha cambiati
4: 10, 10,
3: Li ha cambiati idea, ci si è rimasto ovviamente
2: Milinkovic-Savic, certo, che ha sostituito, lo ricordiamo, Alex Meret, uscito intorno al 20° del primo tempo di gioco per un problema pregresso al polso della mano sinistra. Susi, prima di lanciare lo spot e restituirvi definitivamente alla linea, ti chiedo anche di raccontarmi come ha vissuto Massimiliano Allegri questo primo tempo da allenatore del Napoli, seppur in un amichevole. Il linguaggio del corpo del mister. Ecco.
3: Sì, sai che stranamente era lì in silenzio ad osservare in piedi tutto il tempo, anche in questo momento passeggia a sinistra, destra, destra, sinistra, li osserva, anche se in questo momento sono fermo in campo. Sta per iniziare, mi dice Paolo.
2: Perfetto, allora andiamo in pubblicità e poi vi restituisco alla linea, anzi restituisco alla linea a Paolo Del Genio per il racconto del secondo tempo di gioco tra Napoli e Arezzo.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Mm-mm. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Inizia il secondo tempo, 1-0 per l'Arezzo dopo il primo. Arezzo che ha cambiato anche qualche calciatore, ma il Napoli ha cambiato tutti i 10 giocatori di movimento. L'altro, il portiere, l'aveva cambiato nel primo tempo facendo uscire Meret per un piccolo problema fisico, ma così sembra da quello che abbiamo visto. È entrato Milinkovic-Savic, poi per il resto sono cambiati tutti. Come sono cambiati tutti? Riepiloghiamo velocemente. Tanto Lobotka riesce a recuperare bene un pallone. La difesa è formata da Mazzocchi, Marianucci, Baretin e Spinazzola. Centrocampo ci sono Lobotka con Foloruscio sul centro sinistra e Vergara sul centro destra, quindi le due mezze ali a piede invertito, così come i due esterni d'attacco a piede invertito, Politano a destra, Rao che è un destro a sinistra e Lucca prima punta. Questo il 4-3-3 del Napoli, che va a pressare forte proprio con Lobotka, che sulla pressione forte di Lobotka c'è un errore dell'Arezzo che, cercando di appoggiarsi sul portiere, mette il pallone oltre la linea di fondo campo e quindi si ricomincia subito con un Napoli in attacco a sinistra con un calcio d'angolo, e l'idea è ancora quella di far battere il mancino a sinistra e il destro a destra, quindi mancino a sinistra dalla bandierina. Stiamo parlando di Politano, che è il capitano anche in questo secondo tempo dopo l'uscita di Lorenzo. Batte Politano, palla al centro, ci arriva Foloruscio. In allenamento gli abbiamo visto piazzare qualche bel colpo di testa e segnare. Qui il pallone un po' arretrato, lo colpisce, ma termina altissimo sulla porta difesa dall'altro portiere dell'Arezzo, che batte la pesca, come si chiama, ma andremo a pescarlo tra un attimo. Non sono arrivate le formazioni cartacee, quindi ogni volta dobbiamo... Lucca in pressione proprio su questo portiere, come si chiama questo portiere? Trombini. Palla ancora cercata per Lucca, poi recuperata a centrocampo dall'Arezzo, che prova ad uscire sulla sinistra, veloce a ribaltare il fronte la formazione toscana, che ancora va a un lungo cross. Questa volta nessun problema per la difesa del Napoli, il pallone controllato da Milinkovic-Savic durante la sua parabola aerea e poi da Spinazzola quando rimbalza a terra, termina a fondo campo. Milinkovic aspetta compagni che si piazzano per iniziare da dietro con palla a Marianucci, che deve giocare sulla pressione dell'Arezzo, lo fa servendo Mazzocchi, che chiama in causa Politano. Subito la palla per Vergara, frettolosa e sbagliata, riparte l'Arezzo molto ben organizzato, viene avanti sulla sinistra, spazio per il cross, lo trova Milinkovic senza problemi, blocca, poi cerca subito con le mani Vergara, una palla difficile da controllare per Vergara, tant'è vero che non la controlla e termina in fallo laterale che va a battere subito l'Arezzo, che ha cambiato tanti giocatori, non ha cambiato il suo atteggiamento, una difesa a 4 e poi tre giocatori alle spalle della prima punta, con alcuni, con due esterni che danno molta ampiezza, che tra un attimo vi dirò pure chi sono? Sono il numero 14. Vediamo i nomi di questi ragazzi. Col numero 14 c'è Sussi e dall'altra parte non riesco a trovare a vedere il numero di maglia, c'è questo ragazzo di colore che gioca opposto dal lato, poi c'è il con il 25 c'è Cianci che gioca centrale insieme alla, all'altro attaccante centrale con la maglia numero 23 Viviani. Varela dovrebbe essere il giocatore che invece opera dal lato opposto, il ragazzo di colore del quale vi parlavo, che opera dal, sul fronte d'attacco a sinistra. C'è un lancio, non è Varela. È Varela, sì. Imposta da dietro l'Arezzo. Cerca di salire questa volta e Vergara, il giocatore che si va ad accoppiare alla prima punta per pressare sui due difensori centrali dell'Arezzo, quindi Vergara e Lucca vanno in pressione sui due difensori centrali, non produce grandi effetti la pressione del Napoli, pochi palloni recuperati con pressione alta, l'Arezzo bravo ad uscire anche ricorrendo al retropassaggio ma con serenità, con tranquillità, ed ora una bella verticalizzazione sulla quale Obaritin prima si lascia scavalcare, poi con il corpo difende bene la sua zona di campo e riesce a consentire una comoda uscita a Milinkovic-Savic. Pressione alta dell'Arezzo, non aspetta, viene a prendere riferimenti nella metà campo del Napoli. Obaritin, Mancino a sinistra, Marianucci al suo fianco. Buona palla per Vergara, non buono il controllo di Vergara. Recupera palla Varela, recupera però bene Vergara, grande dribbling e palla subito per Lobotka. Prova ad uscire Lobotka, ci riesce. Come al solito sulla pressione, mantiene la calma, gira volta su se stesso, palla a Obaritin che cerca Spinazzola che era andato nel mezzo spazio mentre in ampiezza c'era Allison, pressione forte ora sul portiere che dovrebbe portare il Napoli a guadagnare un nuovo calcio d'angolo, così è infatti con Vergara che è andato a costringere all'errore il giocatore dell'Arezzo e quindi ci sarà tiro dalla bandierina per il Napoli, sistema la sua squadra l'altissimo direi Trombini, no? Mi sembra di vedere che sarà un portiere forse addirittura più alto di Milinkovic-Savic, quindi oltre i due metri. Calcio d'angolo ancora ad uscire, ancora con Politano, buona la traiettoria, sempre nella zona di Foloruscio, la palla arriva dall'altra parte dove c'è Vergara che la può mettere giù, puntare il primo avversario, provare di rientrare sul suo piede forte il sinistro, poi in scivolata riesce a toccare per evitare di perdere palla e innescare la ripartenza avversaria, si cerca subito la palla profonda per Politano, chiude l'Arezzo, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato effettuato dal Napoli, quindi la rimessa sarà per l'Arezzo sulla sinistra, viene incontro Cianci, non riceve, Napoli in pressione alta. Ora cerca di andare al recupero palla. Ah, è Serban il portiere, non è Trombini, perché c'erano due portieri in panchina, è Serban e avevo visto bene l'altezza, non il nome ma l'altezza, 2,05 m. 2008. Grazie a Susi, allora ecco il lancio lungo per Vergara che prova ad inserirsi sul centro-destra, posizione dove sta giocando oggi. Poi scambia con Politano, anzi no, Politano preferisce chiamare in causa anche Mazzocchi per poi ricominciare centralmente da dietro, dai due centrali appunto, Marianucci e Obaritin, più o meno stessa situazione nel primo tempo, con Napoli in possesso palla nella metà campo, preciso, lucido nel mettersi dietro palla l'Arezzo. Politano cerca lo spazio, effettua un buon cross, chiude la difesa. Ci sarà un nuovo calcio d'angolo, ha iniziato guadagnando un po' di tiri dalla bandierina il Napoli, questa volta visto che lo va a battere sempre Politano, però l'angolo sarà sulla destra, parliamo di un angolo a rientrare, sempre tanti giocatori tranne Lobotka e Spinazzola e Mazzocchi che è al limite, tutti gli altri sono nell'area di rigore, batte Politano, palla in aria, noi lo sappiamo, forse il Napoli non non è stato informato che il portiere 2,08 m, pala alta, di una comodità assoluta per il portiere dell'Arezzo. Calci d'angolo battuti non benissimo finora, sia nel primo da Giovane Alisson, in questo secondo tutti e tre da Politano. Prova a giocare palla sempre all'indietro anche sul portiere l'Arezzo, non buttano mai il pallone anche sulla pressione del Napoli, che non è che chissà quale pressing intenso sia, però comunque vanno a prendere riferimenti uomo su uomo e l'Arezzo non si lascia intimidire, palleggia, esce adesso sul fronte sinistro con Varela che punta Mazzocchi, entra in area di rigore, il cross e costringe perché diventa quasi un tiro alla smanacciata in angolo Milinkovic-Savic. Ricordiamo che stiamo parlando di un Napoli senza tanti giocatori, Gilmour, Beukema e Neres sono qui ma non si sono mai allenati con i compagni, e poi devono arrivare De Bruyne, deve arrivare Lukaku, deve arrivare McTominay, Lang, Oliveira, siamo otto, stiamo parlando di otto calciatori, credo che ne arriveranno almeno quattro, io spero di più, dal mercato, quindi devono cambiare tantissime cose. Da qui all'inizio, e c'è il gol intanto dell'Arezzo, nonostante il primo tentativo, difesa del Napoli, ora diciamo a zona ma abbastanza dormiente, sul primo tiro arriva Milinkovic-Savic, però la difesa continua a guardare invece di intervenire, e sul secondo Milinkovic-Savic assolutamente incolpevole, non può fare nulla. Tra un attimo vi diremo anche chi è il giocatore che l'ha buttata dentro dell'Arezzo per il gol che porta il Napoli sotto per 2-0. Vediamo se ci sarà una reazione, sembrava ci fosse stata all'inizio ripresa, però alla
5: il
0: prima
5: dell'Arezzo ha segnato con il numero 13 Matteo Gilli
0: ha segnato il secondo gol.
5: Napoli 0 Arezzo 2.
0: Gol è di Gilli, 2-0, Cerri e Gilli. Napoli che ricomincia da Lobotka per Vergara che sbaglia di nuovo il controllo, poi prova a riconquistare, sempre generoso Vergara, riconquista il pallone, lo tocca per Lucca che lo allarga per Politano, uno contro uno, cerca lo spazio per il cross, arriva il pallone in aria, c'è un fallo in attacco però rilevato dall'arbitro e quindi nulla di fatto per il Napoli, che ora al di là del 2-0 al passivo e soprattutto poco incoraggiante il fatto che abbia costruito poco, ha tenuto tanto il pallone tra i piedi ma non è riuscito a costruire molto. Però qui io sinceramente non dico che Allegri non c'entra molto, onestamente, perché la squadra ha provato a palleggiare, dico allo stesso tempo che la qualità deve salire, la qualità tecnica di questa squadra, Qui stiamo facendo questa prima parte del ritiro con tanti giocatori che secondo me non c'entrano nulla con la stagione che il Napoli deve affrontare. Devono arrivare, come ho detto, otto calciatori, alcuni di questi otto saranno giocatori importanti, qualcun altro forse meno, però poi devono arrivare assolutamente anche giocatori nuovi per rinfrescare un po' l'organico e per migliorare la rosa. Del resto, se mi ascoltate la sera alle 18 nel mio programma, sapete che io sono uno dei pochi che non si è allineato con il pensiero un po' comune che questa squadra già va bene così com'è, va bene ma non per grandissimi obiettivi così com'è, e quindi serve il mercato, serve la valorizzazione di tanti giocatori che l'anno scorso o non hanno fatto benissimo o hanno fatto bene ma per piccoli tratti della stagione, perché poi sono stati bloccati anche dagli infortuni, quindi bisogna recuperare tante cose. Oggi finora vi possiamo raccontare una partita dove il migliore del Napoli è stato Prisco nel primo tempo, e Prisco è un ragazzo giovanissimo che non credo sarà al centro del progetto, anzi lo escluderei, quindi evidentemente c'è da fare molto, c'è da lavorare molto sul mercato oltre che sul campo. Buona palla di Foloruscio per Lucca che prova a girarsi e subisce fallo, c'era intanto anche l'inserimento di Mazzocchi, Vergara prova a battere velocemente, ci fermiamo pochissimi secondi.
6: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Battuta la punizione a centrocampo, il Napoli poi inizia il giro palla con Obaretin e con Marianucci. Va Marianucci a lavorare il pallone per Lobotka, che si abbassa meno di come si abbassava Prisco, cerca di ricevere il pallone un po' più in alto. Poi Vergara, ancora impreciso nel controllo, poi sempre generosamente va a riconquistare palla, però sta sbagliando un po' di controllo. Però anche stavolta la recupera, è bravissimo Vergara, perché con grande determinazione va al recupero palla all'interno, va a pressare altissimo all'interno dell'area di rigore dell'Arezzo e c'è il fallo ai suoi danni che porta all'assegnazione di un calcio di rigore al Napoli. Calcio di rigore dove Lucca si era preso inizialmente il pallone, poi l'ha lasciato a Politano e sarà quindi il capitano del secondo tempo, Politano, a battere dagli 11 metri. Ecco la rincorsa di Politano che se lo fa parare, però poi col destro riesce a mettere dentro, molto veloce Politano a tornare sul pallone con un diagonale, con il suo piede meno forte, il destro, riesce a metterla dentro. Il rigore era a mezza altezza, non era stato calciato granché, però poi bravissimo nell'andare a recuperare palla con il diagonale e a metterla dentro. Forse avevo visto giusto io per il discorso dei portieri, cioè ne voleva far giocare tre, quindi la prima sostituzione è arrivata a mezz'ora, la seconda dopo un'oretta, esatto, dopo un'oretta proprio, perché siamo al quindicesimo e c'è il cambio. Attenzione, fallo di Lucca, e c'è il cambio con l'ingresso di Contini, giusto? Quindi evidentemente non c'era proprio nulla, come avevo ipotizzato, mezz'ora a testa per i tre portieri, e quindi ecco perché alla mezz'ora è uscito Meretta, al sessantesimo è uscito Milinkovic-Savic e adesso è entrato il terzo portiere del Napoli, Contini. C'è Pugliese, un quarto, e qui in ritiro, ma i portieri sono questi tre, i portieri del Napoli al momento, poi vediamo che succederà, cosa accadrà sul mercato. Una scossa c'è stata dopo il rigore che ha portato al gol di Politano, non si può dire rigore trasformato da Politano, perché per il fallo su Vergara Politano è andato al dischetto e, ripeto, ha sbagliato il calcio di rigore, cioè se l'è fatto parare, però è stato bravo, veloce a battere con un diagonale, calciando con il destro la seconda volta, dopo che ovviamente il rigore l'aveva calciato con il sinistro, calciando con il destro con un diagonale preciso. Primo gol stagionale del Napoli a firma di Politano, che come rigorista è un po' discutibile, non è straordinaria la sua capacità, però la personalità per andarci, qualcuno l'ha segnato, qualcuno l'ha segnato con un pizzico di fortuna, qualcuno l'ha sbagliato, non credo che sarà lui il rigorista del Napoli. Lucca aveva preso il pallone, poi l'ha lasciato e quindi qui ha calciato Politano, però poi ci sono ovviamente tanti giocatori, non direi Højlund, che come rigorista fa anche lui un po' fatica, quando gioca Lukaku, c'è Lukaku che li calcia molto bene. Ovviamente il miglior rigorista del Napoli è, quando è in campo con la maglia del Napoli, di gran lunga Kevin De Bruyne. Pressione forte del Napoli, esce bene l'Arezzo, gioca il pallone sempre con grande serenità, però nel pressing il Napoli è leggermente migliorato, soprattutto un Vergara double fast, un po' impreciso nel controllo palla nella fase di sviluppo, molto efficace nell'aggressività, nel recupero palla, e in uno di questi suoi recuperi molto in alto è stato bravo ad anticipare l'avversario, a guadagnare il calcio di rigore che ha permesso poi al Napoli di accorciare le distanze, anche se il gol non può essere annotato come un gol dagli 11 metri, perché il rigore è stato respinto, ma un gol, diciamo, su prosieguo di azione da rigore. Lobotka si abbassa molto, seguito sempre dal suo avversario diretto, scarica per Obaretin, è chiamato da Contini il retropassaggio, riceve Contini da a Marianucci, ancora Contini, viene incontro anche Foloruscio, si cerca qualche rotazione per togliere punti di riferimento a tutto l'uomo contro uomo proposto dal dall'Arezzo di Bucchi, ora Spinazzola mette giù bene il pallone sul lancio di Contini e lo tocca dietro per Obaretin. Marianucci per Mazzocchi, aggredito, l'ultimo tocco è dell'avversario, quindi rimessa laterale per il Napoli. Marianucci, Obaretin, pressione dell'Arezzo, Contini, si deve andare sul portiere in questi uno contro uno. Lobotka cerca di abbassarsi fra i centrali per ricevere, ma si va sull'esterno dove viene intercettato il lancio di Mazzocchi, che cercava di premiare l'attacco dello spazio lungo linea di Politano. Il pallone però è colpito dal giocatore dell'Arezzo, quindi rimessa laterale effettuata in questo momento. Recupera Mazzocchi, scontro con l'avversario, Varela che ha la meglio, però Mazzocchi con grinta riesce a recuperare di nuovo il pallone, poi Foloruscio, dopo Lobotka dietro per Obaretin e poi Contini, ed ecco Lobotka con lo scarico per Obaretin, palla per Foloruscio. Rao gioca il suo primo, credo, pallone, lo fa bene, toccando per Lucca che si ingobbisce, difende palla, la perde, protesta, vorrebbe la punizione che l'arbitro non gli accorda, e quindi l'Arezzo riesce a uscire con Varela, tocco dietro, sviluppo ora dell'azione partendo dal basso con un rilancio che non è granché da parte del portiere della squadra granata. Obaretin anticipa l'avversario e l'ultimo tocco è dell'attaccante dell'Arezzo, quindi rimessa laterale a destra per Mazzocchi. Marianucci ora, Obaretin, usciamo a 4-1, 4 difensori, semicerchio, Lobotka davanti, poi le due mezzali, quindi diciamo proprio con il sistema di gioco, con il 4-3-3 classico, non adattiamo con l'uscita al 3-2 per il momento, e quindi si fa un po' fatica perché la palla va troppo rapidamente sull'esterno e lì vengono presi alti. Lucca di forza questa volta riesce a girarsi, prova ad andare lui palla a piede in conduzione, protestano i giocatori dell'Arezzo, la mette fuori Politano perché nel difendere palla Lucca con le sue leve lunghe, con le sue braccia anche lunghe, ha colpito l'avversario che lo pressava da vicino, che è finito a terra. L'arbitro era proprio visto bene di spalle, quindi non ha notato nulla. Il giocatore d'Arezzo ha cacciato un urlaccio, poi si è buttato a terra, adesso si rialza senza particolari problemi il Napoli, però stiamo parlando di un'amichevole, non se l'è sentita ovviamente di proseguire come si può fare tranquillamente nelle partite ufficiali, e ha depositato il pallone in fallo laterale con l'Arezzo che ora restituisce. E quindi si riparte con il solito iniziazione dei due centrali, poi si va sull'esterno con Mazzocchi, Politano dentro bene per Lucca, ancora Lucca bene in questa giocata per Vergara che può puntare l'avversario, Vergara non riesce a servire di nuovo Lucca, palla persa però recuperata bene ora da Mazzocchi, aggressivo Lobotka. Ancora Mazzocchi, dietro Marianucci, Lobotka, spazi stretti, buona questa uscita del Napoli, con fallo su Lobotka, ma l'arbitro fa proseguire. Palla è arrivata intanto a sinistra a Spinazzola, non riesce a servire Rao e quindi va di nuovo per vie centrali con Foloruscio, Marianucci, Lobotka, Marianucci. Palla dentro, buono il pallone per Vergara che all'ultimo momento viene toccato, rallenta un po' la corsa, poi prova a saltare il portiere che gliela tocca e non c'è nulla, non c'è il rigore, non c'è la possibilità di calciare, però era buona la palla che aveva dato Lucca, che dobbiamo dire, annotare, che si sta muovendo abbastanza bene. Ora ancora lui chiamato in causa, vediamo se riesce a difendere questo pallone, no, è anticipato dal difensore che di testa la mette tra le mani del suo portiere. Quindi si riparte con, anzi non si riparte perché il pallone viene messo in fallo laterale, perché di nuovo il giocatore che è entrato in contatto fisico con Lucca ha la peggio, stiamo parlando del giocatore con la maglia numero 15, se non vedo male. No, era Sussi il giocatore che si è fermato, 14, e quindi c'è una rimessa laterale per il Napoli, rimessa laterale che il Napoli ovviamente batterà restituendo il pallone all'Arezzo. Serban il portiere, Lucca di testa, lunga, esce Serban, riesce a tenere palla all'interno della sua area di rigore. Pressione forte ora con Lobotka, Corrao palleggia, va al lancio lungo stavolta Serban, bene Baretin, non riesce a tenerla Folo Ruscio, esce bene cambiando gioco a sinistra per Varera l'Arezzo, arriva affolate l'Arezzo quando recupera palla, qui la fa girare ora poi dal lato opposto pericolosamente, il Napoli però è riuscito a riposizionarsi tutto al limite della sua area di rigore con il solo Lucca un po' più avanti. L'Arezzo prova a fare girare, aggressivo Spinazzola su Varela, poi palla dietro. L'Arezzo cerca sempre il giro palla prima di andare all'imbucata, cercando la linea di passaggio giusta. Molto ben organizzata la squadra di Bucchi, sia con i titolari del primo tempo che con quelli subentrati nella ripresa, si vede proprio un impianto di gioco ben definito, che non è il 4-3-3, un 4-2-3-1 come ho detto sin dall'inizio della gara, quello voluto da Cristian Bucchi. Il Napoli invece va avanti col suo 4-3-3 con Marianucci che cerca Vergara. Questa volta c'è un fallo vivace, non preciso sempre nelle giocate, ma molto vivace, ha portato molta brillantezza negli ultimi 30 metri l'ingresso in campo di Vergara, che rischia sempre la giocata, qualche volta sbaglia il controllo orientato, il passaggio, però almeno porta con la sua accelerazione, con la sua voglia di fare sempre qualche cosa di determinante, porta un po' di vivacità alla manovra offensiva. Ora si propone Politano, il pallone però è corto, Vergara è ancora il primo ad arrivare e a toccarlo, come ho detto prima, Vergara confermato quello che ho detto, vivace, intraprendente, sempre con la voglia di fare cose, non sempre preciso, aveva anche in questo caso ha fatto bene tutto tranne poi il passaggio verso Politano, il pallone intercettato e recuperato dall'Arezzo. Palla su Obaretin che la recupera, poi perde il contrasto Politano e viene avanti l'Arezzo sulla sinistra in maniera pericolosa, però giustamente l'assistente di linea dall'altra parte ha visto che Varela era leggermente fuori gioco, ha alzato la bandierina, pochi secondi e torniamo.
6: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Eccoci qui, battuta la punizione per il fuorigioco dell'attaccante dell'Arezzo, battuta la punizione, blocco medio-alto come sempre dell'Arezzo, e Napoli che deve far girare palla per poi trovare qualche linea di passaggio ed arrivare in avanti. Non si va con la palla lunga su Lucca, si cerca di arrivare con i movimenti di Vergara. Qui ancora Contini per Marianucci, Lucca anche viene incontro e riceve, tocca bene per Mazzocchi che invece non tocca bene per Vergara, innescando la ripartenza pericolosa dell'Arezzo, però rientra prontamente il Napoli, poi Politano recupera, qualche protesta tra i tifosi perché viene fischiato il fallo a Politano e quindi l'Arezzo resta nella metà campo del Napoli con questo nuovo possesso. Marianucci bene in anticipo per Vergara, bene per Politano, va lungo la fascia destra Politano, è raddoppiato, si ferma, cerca la soluzione centrale, la trova su Lobotka, chiuso, tocca bene per Folo Ruscio, la difende in qualche modo Folo Ruscio e poi la scarica bene ancora per Politano che torna dietro, bisogna ripartire. Ha difeso bene l'Arezzo, bisogna ripartire con Marianucci o Baretin, e siamo tutti nella metà campo dell'Arezzo con Spinazzola, lob su Lucca che la difende, la tocca per Vergara, bene il pallone per il diagonale di Foloruscio, poi la parata buona del portiere, ancora Foloruscio sul pallone, può darla a Politano, una finta, entra in aria con doppio dribbling, Politano cerca lo spazio per il cross sotto misura, Lucca si gira ed è ribattuta la sua conclusione in calcio d'angolo, applausi del pubblico, buon momento del Napoli con Politano, Foloruscio, Vergara, Lucca anche che si sta muovendo. In questo caso non era andato lontano dalla possibilità di trovare la porta avversaria, ora si va a posizionare in aria insieme a tanti altri compagni perché l'angolo lo batte Politano sul primo palo, cerca proprio Lucca un tocco a seguire sul primo palo ma non riesce, riparte Varela, trattenuto velocissimo Varela, trattenuto da Vergara che poi ritorna su di lui, però Varela riesce a scaricare sulla sinistra per il compagno che si sovrappone, poi Foloruscio di petto, bene, è rientrato in Napoli con tanti giocatori. Dobbiamo dire che questo è un lato positivo, così come tecnicamente ho detto che si può fare meglio, c'è un lato positivo che palla persa, ripartenza degli avversari, torniamo velocemente in tanti e non consentiamo di portare avanti in superiorità numerica le ripartenze agli avversari. Qui sbaglia Lobotka, però recupera Mazzocchi, tocca per Politano, colpo di tacco un po' velleitario per Mazzocchi, palla in fallo laterale che batte sulla sinistra l'Arezzo. Non ci sono altri giocatori del Napoli in panchina, li ha cambiati tutti e questi erano i 23 giocatori fra campo e panchina, cambiato tutti i 10 in movimento, sono 23 perché di portieri ne ha cambiati due. Lucca in area di rigore, controlla, cerca spazio, non lo trova, voleva servire di nuovo Lobotka, però si è fatto chiudere, non è riuscito a proteggere il pallone, subito lamentele dei tifosi, Politano guadagna un calcio di punizione, che batte con un, vediamo se salgono i compagni in aria, ma credo che dovrebbe muovere la palla. Intanto anche l'Arezzo adotta la soluzione dei tre portieri schierati e adesso quello che entra adesso dovrebbe essere Trombini. Mazzocchi sul pallone, battuto il calcio di punizione per Marianucci, Mazzocchi o Baretin. Spinazzola dentro per Lucca, difesa, palla Foloruscio, prima cambio gioco per Politano, di testa corto per Mazzocchi, ma era stato messo in difficoltà dal passaggio troppo forte di Foloruscio, prova a tornare Mazzocchi, forse con un fallo, e infatti tra le proteste del pubblico che voleva che l'azione venisse fatta proseguire con Mazzocchi che era entrato sull'avversario, Lobotka aveva recuperato il pallone, l'arbitro ha esitato un attimo, ha visto se c'era vantaggio, non c'era per l'Arezzo e ha fischiato punizione per l'Arezzo, o Baretin riesce a proteggere con buona posizione, prendendo una buona posizione l'uscita di Contini e si va da Mazzocchi e ora Politano. Palla ancora per Mazzocchi, Napoli esce sempre con lo schieramento a 4, ora si alza un po' Spinazzola nel mezzo spazio e Rao va in ampiezza e quindi impostano in 3 Mazzocchi, Marianucci, ma anche Mazzocchi adesso va a attaccare mezzo spazio con l'ampiezza data da quella parte da Politano, dall'altra parte da Rao e i due terzini dentro il campo, Marianucci vede il movimento di Spinazzola, poi però prova lui il cambio gioco su Rao, non è preciso, palla in fallo laterale, non è questo il Napoli, niente panico, niente agitazione, niente paura, mancano 8 giocatori, mancano tante cose di mercato, non è questo il Napoli, non potrebbe essere questo dichiararsi altamente competitivi, è chiaro. Attenzione, c'è un tiro quasi da centrocampo effettuato dal giocatore con la maglia numero 24 che è per Chirco, Contini controlla che il pallone termini a fondo campo senza nessun problema. Luca molto si abbassa molto per legare il gioco, lo fa anche bene, poi Politano cerca

ragazzo che probabilmente è in procinto di andare via, però in questo momento anche per formare le coppie, ora con Asa che non c'era, è entrato nel discorso delle coppie per fare gli allenamenti, è entrato prepotentemente Prisco, però se esce Rao si fa fatica ad avere una coppia in questo momento, in attesa che arrivi Lang, un'alternativa di, anche in attesa eventualmente di Neres che può giocare sia a destra che a sinistra, in alternativa ad Allison, quindi per una questione proprio di lavoro sul campo con le coppie in tutti i ruoli, alcuni ragazzi che sicuramente andranno via vengono trattenuti in attesa che arrivino i compagni che già vi ho elencato, che devono arrivare nei prossimi giorni, tra i primi giorni qualcuno un po' più avanti a Castel di Sangro, ma insomma poi la definizione dell'organico sarà lenta quest'anno, non come l'anno scorso che fu velocissima, c'erano tutti gli acquisti fatti. Ora non voglio dire che sarà come l'anno dello scudetto, dove molti giocatori arrivarono addirittura dopo la prima giornata a Verona, qui si farà probabilmente un po' prima, ma non tanto prima, e quindi sarà buono fino all'ultimo giorno di mercato per completare l'organico. Rao, buono lo spunto, saltato il primo avversario, saltato anche il secondo, entra in area, buona questa azione di Rao con grande forza, poi torna sul pallone, applausi per lui, applausi, molti applausi per Rao, bella la tua giocata, veramente forza nelle gambe per questo ragazzo. Tacco di Vergara per Luca che si gira in aria, colpisce il palo, poi Vergara sotto misura, anticipato, stato un po' lento Luca, però poi con la forza fisica che ha è riuscito ad allungare il gambone, a toccarla colpendo il palo. Vergara per un soffio non è riuscito a ribadirla dentro. Applausi adesso per Luca, incitato dai tifosi, sta combattendo, si sta battendo su ogni pallone. Politano lo mette giù bene, cerca lo spunto, guadagna l'angolo, non lo guadagna, l'ultimo tocco è il suo e quindi rimessa da fondo campo per l'Arezzo, quando siamo giunti al 37esimo minuto, Napoli 1 Arezzo 2. Lancio lungo, colpo di testa buono di Marianucci, follo ruscio, si gira da Politano, dentro per Vergara che si fa anticipare, poi prova a recuperare e ci riesce. Non so quanti palloni ha perso Vergara, so che però poi l'azione è andata sempre avanti con Vergara stesso che l'ha recuperato, quindi alla fine della giostra qualche errore ma tanti recuperi, quindi positivo il giudizio per vivacità che ha portato alla manovra, positivo il giudizio del secondo tempo, quello che ha giocato, della partita, dei minuti che ha avuto a disposizione Antonio Vergara. Politano molto distante dalla porta, vicino ai 30 metri, 27-28 metri, non credo che vada alla conclusione, ma vediamo, c'è una barriera comunque formata da quattro giocatori dell'Arezzo, ci sono compagni in aria, vediamo se ci sarà un cross, no, c'è un tiro che è però abbastanza centrale e non difficile per il portiere dell'Arezzo bloccarlo in due tempi. Lobotka non riesce a recuperare, ora è difficile portare pressione, intanto c'è qualche problema fisico per Luca che si accascia addirittura nell'area di rigore dell'Arezzo, il pallone viene messo in fallo laterale. Ora, oltre la preoccupazione per l'infortunio, vedremo poi di capire di cosa si tratta. Luca è al centro anche di una serie di possibili operazioni di mercato. Dovrebbe entrare Pereira, centravanti della primavera, argentino. Dovrebbe essere lui, c'era anche Baridò, c'era anche Garofalo, c'erano altri ragazzi che non era previsto, diciamo, il loro impiego, stanno dando una mano
numerica,

0: Veramente zoppica Lucca, vediamo di capire che cosa è successo. Anche lui l'anno scorso ha avuto problemi fisici. Credo che dovrebbe essere Milton Pereira. Vediamo. Si va a posizionare nella posizione di prima punta. Giovanissimo. L'anno scorso giocava e non giocava con la Primavera, poi retrocessa nel campionato Primavera 2. Sono lui e anche Baridò in ritiro. I due ragazzi argentini. La palla è proprio per Pereira che la controlla, calcia anche molto bene, palla leggermente alta, ma bravo Pereira, perché la difesa, giocatore che per fisicità, per chi non lo conoscesse, viene paragonato un po' al Tank Dennis, giocatore molto forte fisicamente, sul quale ovviamente bisogna lavorare molto, è giovane, però c'ha fisico, c'ha tiro in porta, c'ha colpo di testa. Stiamo parlando di giocatori, a mio avviso, posso sbagliare ovviamente, non pronti per campionato di Serie A e per il campionato di Serie A con le ambizioni alte che è il Napoli, però stiamo parlando di giocatori che si possono mettere in evidenza durante questo ritiro e poi vediamo quale percorso sceglierà il Napoli per loro, per lui, per Baridò, anche per altri. C'è la doppia opzione, continuare con la Primavera, andare a giocare in prestito da qualche parte. Di oggi la notizia di De Chiara che è andato, il capitano della Primavera, che è andato alla Scafatese, squadra ambiziosa del campionato di Serie C, che ha piazzato questo colpo. Interessante sarà vedere anche il percorso di questo ragazzo, il centrocampista De Chiara, che ha anche gol nei piedi, giocatore forte. Lui è Prisco, ricorderete tutti, l'anno scorso sono stati anche nella trasferta che ha portato alla vittoria della Supercoppa aggregati alla prima squadra, per molte partite erano in panchina con la prima squadra, quindi hanno fatto questa esperienza importante allenandosi con i titolari e i giocatori della prima squadra appunto. E purtroppo per fare questo sono mancati anche in alcune partite del campionato Primavera, dove già c'erano parecchie difficoltà e poi ci sono state anche un po' di rinunce dovute ai tanti infortuni della prima squadra. Va in pressione alta il Napoli per cercare di recuperare con Lobotka, esce benissimo l'Arezzo, squadra da seguire con grande interesse perché in Serie B i valori tecnici contano, ci sono squadre chiaramente con un budget molto superiore all'Arezzo, però con un'organizzazione di gioco così valida e spiccata spesso è capitato che in Serie B si è fatta veramente molta strada. Mazzocchi attaccato, perde palla ma la riconquista e guadagna una rimessa laterale battuta già per Marianucci, poi Obaretin sbaglia, recupera l'Arezzo, attenzione pericolosi in aria con la palla sotto misura e c'è il tocco di Varela o del compagno che si è inserito, forse no, forse il compagno che si è inserito o addirittura il tocco di Spinazzola. Comunque il gol, si congratulano tutti con il giocatore con la maglia numero 8, Mavuli, il giocatore che l'ha toccata per ultima, anticipando a questo punto possiamo dire Spinazzola, che non è riuscito a chiudere con la diagonale in tempo sul cross di Varela. Mavuli mette il 3-1, molti abbandonano gli spalti dello stadio di Carciato qui a Di Maro Folgarida con un pizzico di delusione, risultato che si ripete. L'anno scorso però come sempre c'era stata prima l'amichevole con la squadra locale, la squadra del posto, quest'anno si parte invece subito con l'Arezzo che l'anno scorso vinse 2-0, quest'anno sta vincendo 3-1, insomma non è il caso assolutamente di fare drammi né di fare valutazioni sul lavoro di Allegri. Chiaramente c'è una bella parata ora sul tiro da fuori di Lobotka. non è il caso di fare nessun tipo di polemica, di dire assolutamente nulla, se non quello che, per quanto mi riguarda, sto dicendo anche da prima di questa partita, che non è questo l'organico competitivo. L'organico competitivo sarà quello di che si andrà a formare con tanti rientri e con anche l'arrivo di nuovi giocatori dal mercato, che se ne dica, è necessario. Questa è semplicemente la mia opinione, quindi come tale può essere sbagliatissima, però attenzione, c'è una palla filtrante con Contini che riesce a uscire, la calcia in fallo laterale. Io sono convinto di questa cosa, sommando un po' il valore tecnico dei giocatori e le problematiche di giocatori di alto valore tecnico, le problematiche fisiche che hanno avuto, sommando le due cose, io continuo a dire un numero che è 6. I ruoli ve li ho detti tante volte, poi ne parliamo domani durante 4-4-2. Bisogna intervenire in maniera significativa sul mercato. Quando? Quando sarà possibile. Quindi prima le uscite, poi le occasioni giuste, per carità, su questo nessuno mette pressione al Napoli, pure a metà agosto va bene, ma è un organico che va in maniera importante riconsiderato, perché se no pecchiamo di eccesso di ottimismo, che è, e lo dovremmo sapere, una cosa pericolosa. Quindi bene tutto, condivisibile tutto, nessuna fretta, nessuna spesa folle, tutto condiviso, non da noi che non contiamo nulla, ma condiviso tra Allegri, De Laurentiis, Manna. Però io spero che la reale condivisione, al di là delle dichiarazioni, sia una condivisione molto simile a quella che sto dicendo, alla cosa che, al quadro della situazione che sto facendo io. C'è la consapevolezza che questa squadra va comunque rinfrescata, rinforzata, ringiovanita, usate il ri che preferite, ma comunque qualche cosa va fatto per essere altamente competitivi. Io credo che non possono non saperlo De Laurentiis e Manna, e credo che lo sappia già e se ne accorgerà sempre più anche Allegri. Quindi poi ci sarà il re d'azione quando verranno giudicati tutti i giocatori che tanto, di cui tanto si parla, presenti qui in ritiro, che sono tanti buoni giocatori, ma non credo ci siano tutte queste risorse per poter dire che recuperando e rilanciando alcuni di loro il Napoli è già super competitivo. Questa è la mia opinione, poi vediamo un po' come si svilupperanno le cose. Questa mia opinione, attenzione, per chi mi sta ascoltando adesso e non mi ha ascoltato nei giorni scorsi, è la stessa opinione che ho dato nei giorni scorsi, non è assolutamente un'opinione condizionata dal risultato di oggi, per carità, ci mancherebbe altro che ci facciamo condizionare nel giudizio da una partita, la prima tra l'altro amichevole di un ritiro precampionato. 1-3 finisce così Napoli-Arezzo. Il Napoli ha provato, ha meritato probabilmente, avrebbe meritato probabilmente di ottenere un pareggio. Gol del Napoli di Politano su un calcio di rigore sbagliato, sulla respinta del portiere Politano con il destro ha segnato. Abbiamo beccato un po' di ripartenze, qualche volta abbiamo ripiegato bene, qualche volta no, abbiamo attaccato tanto ma non siamo stati lucidissimi nell'ultima decisione. Un palo con Luca che poi è uscito per infortunio, ne sapremo di più delle prossime ore. Grazie a tutti, un saluto da parte di Paolo Del Genio, ci risentiamo tra poco insieme a Susi Fiorillo qui dal ritiro di Di Maro.
1: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Riprendiamo la linea dallo studio centrale di Kiss Italia, ancora buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Siamo in contemporanea su Radio Kiss Italia e su Kiss Napoli per commentare questa prima amichevole del Napoli targato Massimiliano Allegri, amichevole che è terminata con una sconfitta. L'Arezzo è riuscito a portar via una vittoria con il risultato di 3-1. Ricordiamo anche i marcatori: Arezzo che è andato in vantaggio all'11° del primo tempo con Cerri, poi il raddoppio è arrivato nella ripresa al 56° minuto con Gilli, ha accorciato le distanze Matteo Politano dopo un calcio di rigore sbagliato, lo stesso esterno offensivo del Napoli, capitano nell'occasione dopo l'uscita di Giovanni Di Lorenzo, è riuscito a ribattere a rete la respinta del portiere dell'Arezzo e poi ha chiuso la pratica l'Arezzo con Mavulli al 90° minuto di gioco con una ripartenza, lo ha raccontato anche Paolo Del Genio. Nella seconda frazione di gioco il Napoli è risultato più pericoloso offensivamente parlando, anche un palo colpito con Lorenzo Lucca che poco dopo l'occasione creata è uscito per un problema probabilmente alla caviglia. Napoli che naturalmente deve assolutamente registrare qualcosa dal punto di vista difensivo, le prime due reti in particolar modo hanno evidenziato poca attenzione, poca reattività sia degli estremi difensori, nel primo caso Meret, nel secondo Milinkovic-Savic, ma soprattutto della retroguardia che piazzata non è riuscita ad opporsi agli attacchi decisivi poi dell'Arezzo. Note positive sono sicuramente quelle che arrivano da Alisson Santos, che nella prima frazione di gioco è risultato sicuramente il calciatore maggiormente in forma e più pericoloso per l'offensiva del Napoli. Nella ripresa bene Vergara, che sicuramente ha fatto meglio rispetto a Lindstrom nel ruolo di mezzala, bene anche Rao. Lobotka, dopo l'infortunio che è arrivato nella giornata di ieri, mi è sembrato assolutamente recuperato. Insomma, tanto su cui lavorare, ma ci sono anche delle note positive. Ritorno al campo di Carciato perché in collegamento con noi c'è Susi Fiorillo che ha visto la partita al fianco di Paolo Del Genio. Ancora buonasera Susi.
3: Rieccomi Marcello, sì, io sono ancora qui all'interno della tribuna stampa, Paolo Del Genio invece è appena andato via, i giocatori hanno lasciato in questo momento il campo. Ti do subito le prime due notizie, quella sì, che riguarda Meret e quella che riguarda invece Lorenzo Lucca. Meret sta bene, appena andato via, si è tolto i guantoni, non ha neanche più la mano fasciata, quindi probabilmente il cambio è stato fatto semplicemente per dare spazio anche agli altri portieri, mentre Lorenzo Lucca è uscito un po' sofferente, a piedi nudi, si toccava la caviglia, aveva un volto insomma
2: preoccupato,
3: che faceva capire
2: magari
3: che non stava, sì, preoccupato, faceva capire che non stava benissimo. In questo momento invece Massimiliano Allegri, ecco, sentirai sicuramente le voci, sì, dei tifosi, sta passando qui, si è appena fermato a salutare i tifosi e sta rientrando negli spogliatoi.
2: E allora proprio da questo volevo ripartire, da Massimiliano Allegri. Al termine della prima frazione di gioco ti ho chiesto come ha vissuto il primo tempo l'allenatore del Napoli, nella ripresa invece come hai visto il tecnico, un po' più, non dico partecipe, ma comunque un po' più vicino all'andamento della partita, dopo che nella prima frazione di gioco, stando a quello che mi avevi raccontato tu, il tecnico è sembrato un po' più silente e esatto, concentrato nell'osservare la propria squadra in campo.
3: Esatto, esattamente Marcello, nella prima frazione di gioco l'abbiamo visto osservare, era lì in silenzio che guardava la partita, osservava molto i giocatori. Nel secondo tempo invece dava delle indicazioni, era più partecipe e si confrontava anche con lo staff seduto in panchina, non era contentissimo, almeno questo quello che trapelava dalle sue espressioni, perché poi cercavo di osservarlo ovviamente qui dalla tribuna e sembrava un po', insomma, un po' scontento, ecco, di quello che vedeva, almeno per quello che sembrava.
2: Intanto do anche il numero a tutti gli ascoltatori sia di Kiss Kiss Italia che di Kiss Kiss Napoli per poter intervenire in diretta, perché abbiamo ancora qualche minuto per ascoltare anche il vostro parere in merito alla sfida, lo ricordo, terminata da pochissimo, la prima amichevole del Napoli targato Massimiliano Allegri, sconfitta per gli azzurri per 3-1. Arezzo che è riuscito a portar via, come nella passata stagione, una vittoria in questa prima uscita degli azzurri. 081 770 3030, questo è il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta. Susi, chiedo a te come invece gli spettatori, i tifosi del Napoli presenti sul campo di Carciato hanno vissuto il match, soprattutto al termine della sfida. Mi è sembrato di capire che siano arrivati soprattutto applausi per la squadra, proprio perché, come giustamente ricordava Paolo Del Genio, siamo alla prima uscita contro una squadra comunque di Serie B, non è la solita squadra semiprofessionistica che solitamente viene affrontata all'inizio della preparazione atletica. Insomma, un pubblico che si è dimostrato equilibrato e conscio del fatto che siamo soltanto a luglio.
3: Esatto, sì, al terzo gol dell'Arezzo ti dico che tanti tifosi hanno lasciato la tribuna, sì. Sono usciti quindi dal campo, invece gli altri sono rimasti, hanno comunque accolto la squadra, salutato la squadra con gli applausi. Poi c'è stato questo atteggiamento un po' particolare nei confronti di Lorenzo Lucca, perché siamo abituati purtroppo ai tifosi che comunque lo fischiavano, che non erano contenti.
2: L'avevano preso di mira nella passata stagione.
3: L'avevano un po' presa di mira, esatto. La sua prestazione non è stata proprio soddisfacente, eppure loro erano lì che lo acclamavano, lo incitavano, quasi lo rincoravano, quindi eravamo lì che ascoltavamo questi cori, questi cori da parte dei tifosi,
2: d'incitamento
3: di Lorenzo Lucca, sì, d'incitamento.
2: Beh, quantomeno
3: anche positivo.
2: Esattamente, cominciamo col piede giusto sotto questo aspetto. Cara Susi, io ti ringrazio per il tuo prezioso contributo, naturalmente l'appuntamento con te per domani nel corso di Radio Gol. Prima di salutarti però ti chiedo di raccontarci, di svelarci il programma del Napoli nella giornata di domani per quanto riguarda il ritiro di Di Maro.
3: Domani ci sarà la solita seduta mattutina alle 10 qui a Carciato, nel pomeriggio invece la squadra riposerà, però noi alle 16 avremo la conferenza del direttore sportivo di Giovanni Manna.
2: E quindi conferenza da seguire con grandissima attenzione, grazie a Susi Fiorillo, buona serata.
3: Ciao Marcello, ciao.
2: Prima della chiusura andiamo al telefono perché vogliamo ascoltare anche le vostre voci dopo questa amichevole persa, lo ricordo, dal Napoli per 3-1 con l'Arezzo. C'è Gerardo con noi, ciao Gerardo.
4: Ciao, buonasera.
2: Buonasera.
4: Allora, devo dire la verità, sono scontento e a tratti preoccupato rispetto alla partita di oggi.
2: Sì.
4: Sinceramente, un'amichevole e prendere 3 gol così, sinceramente, mi ha lasciato un po' perplesso, sarò sincero. Credo ci sia bisogno di comprare altri giocatori.
2: Perfetto, molto chiaro il tuo parere. Grazie per aver telefonato, Gerardo. Buona
4: Grazie.
2: Serata. Andiamo da Michele. Ciao Michele.
5: Ragazzi, buonasera.
2: Buonasera.
5: Il discorso è logico, l'ha detto l'amico prima. Noi siamo tifosi, certamente. Fa male prendere 3 reti di 9-4 di Serie e c'ha gioco, l'Arezzo c'ha schema di gioco, perché la cosa che mi ha rimasto sbalordito, la palla non la mai perdevano, cioè noi la realtà, i 3 ragazzi hanno giocato, Prisco, il napoletano,
2: sì.
5: e l'altro sulla fascia, il resto della squadra sotto top. Possiamo fare quello che vogliamo, ci stiamo illudendo, già inizi il campionato. È inutile che pure De Paolo dice noi dobbiamo aspettare i calciatori che devono rientrare. Sì, ma a che punto?
2: Ragazzi, siamo la stagione veramente agli albori, quindi equilibrio è sicuramente una sconfitta, non dico inaspettata, ma che ci può stare, perché anche l'anno scorso il Napoli perse in casa con l'Arezzo, quindi ci sono sicuramente delle cose su cui lavorare e migliorare anche in sede di calciomercato, ma oggi secondo me sono arrivate anche delle note positive da alcuni calciatori che mi sembrano già addirittura in forma campionato, ma poco ci manca. Grazie Michele per aver telefonato, grazie davvero. Siamo arrivati in chiusura e allora ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa prima amichevole stagionale del Napoli, grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Italia e di Radio Kiss Napoli per l'attenzione. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro una buona serata sulle frequenze di Kiss Italia e Kiss Napoli.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

fatto eccezionale, un fatto che non si è mai verificato in questo programma. Marco è leggermente in ritardo. Stava che è successo, non c'è arrivato. Pensacan, dove sei? Dove sei? Fatti vivo, stiamo aspettando il Marco che torna, e quindi Rosario Verde per aprire. Di fronte a me c'è il grande piccolo Nellino Iorio. Andiamo per un'altra puntata di Yes and Non Kiss Kiss. Andiamo avanti fino alle 12. Si parlerà di un argomentino in apertura che vediamo. Va bene, allora eccolo qua. Dai, mettiamo una canzoncina e torniamo. Vai. Stare

0: chiedo umilmente perdono.
1: Chiedo umilmente perdono.
0: C'ho ancora la fa. Lo chiamo, giuro, lo chiamo. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao Nello, ciao Rosario, buongiorno.
1: Ciao Marchetillo.
0: Parla allora, tu perché c'ho ancora la fame.
1: Allora, 342-00-00100 per i vostri messaggi, 081-546-6873, che quest'oggi è una bella, Oggi mi rivolgo a tutti quelli che votano a destra. Va bene?
0: Tutti
1: quelli là che sono campani, sono del sud e votano a destra, va bene? Voglio parlare con voi perché mi ha da spiegare perché.
0: Domanda e tanto semplice quanto complessa.
1: E ci fermiamo. Autonomia differenziata. Ancora. Via libera è. Autonomia differenziata, via libera del Senato alle pre-intese, protesta dell'opposizione a Palazzo Madama, che sarebbe il nostro Senato, approvato con 84 voti favorevoli e 59 contrari le risoluzioni di pre-intese per l'autonomia differenziata di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
0: Olì.
1: Che queste 4-5 regioni hanno chiesto al governo di dire: ma sono pulimicessi solo noi.
0: Io sono
1: leva da mise. I provvedimenti passeranno ora alla Camera e successivamente dovranno essere trasformati dal Consiglio dei Ministri in 4 DDL, decreti di legge, da sottoporre nuovamente al voto dei due rami del Parlamento entro 45 giorni. Che succede? Che mo è passato al Senato.
0: Sì.
1: Va alla Camera, poi passa al Consiglio dei Ministri, entro 45 giorni si mette di nuovo ai voti e dall'oggi e dal rimane. Vedrai che pure verrà approvato questa autonomia
0: per le regioni che vi vogliono accedere.
1: Esatto, esatto. C'è questo inghippo dei LEP.
0: Pensavo ci fossimo liberati. Pensate, quando parlavamo dei LEP, Nello non era ancora arrivato su questa
1: I LEP? I LEP sono i livelli essenziali delle prestazioni, che praticamente dice che tutta l'Italia deve avere un livello essenziale. Noi al sud siamo lo essenziale. Dice: tu si ti fai male, vai in ospedale, entro 14-15 anni ti curiamo. Ecco, non ti preoccupare.
0: Non era 14-15 ore?
1: È LEP, cioè livello minimo.
0: Gli sale la tosse nervosa quando parla di certi
1: Non si parla dei livelli massimi, perché noi al sud non li possiamo avere i livelli massimi. I livelli massimi li possono tenere solo loro. Chi sono chi ha votato questa cosa? Perché ci stanno dei deputati, no? Dei senatori nostri che l'hanno votato. Per esempio, in Campania sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono 7 di loro che hanno votato. Uno è da Lega e ci sta, poi ce ne sta 1, 2, 3, 4 sono di Fratelli d'Italia e poi ce ne sta 1 e 2 chi si lui sono di Forza Italia, va bene? Per esempio io ne conosco solo una, Sergio Rastrelli, ci sta Sergio Rastrelli che oppure che da Giarice, Petranga Giovanna, per esempio, pure c'è questa chiedere a Petranga Giovanna, perché
0: hanno risposto a un quesito del loro partito. Se ho sentito bene, sono tutti di destra.
1: I parenti tuoi non stanno in casa qua, scusa, quando vanno in ospedale non vanno qua, oppure quando non so cosa ti portano a Milano, ti portano, sì.
0: Evidentemente.
1: Ti portano a Milano.
0: Le ragioni di partito superano.
1: Marinella, Marinella, dove sei? Allora è passato al Senato, mo passerà di nuovo alla Camera, poi va al Consiglio dei Ministri e poi passerà, speriamo che
0: può essere ancora bloccata, può essere ancora
1: insomma, si fanno ambres entro 45 giorni,
0: c'è già qualcuno che dice è stata fatta un'accelerata per i consensi elettorali perché si andrà a votare,
1: comunque è passato. La cosa che mi fa più senso è che gente del sud, gente che ha parenti qua, amici qua, ma pure quelli là che mo ci staranno sentendo, che stanno dicendo: ma che sta dicendo sarà meglio così, perché così noi terremo sotto controllo più la spesa, che se che lato, come quando dissero che praticamente dando la sanità alle regioni dopo controlleremo più da vicino, si è visto come controllare più da vicino,
0: ma quello per controllare
1: si è visto
0: a guardare guardano però poi
1: vi ricordo che il ca è come si dice, tu levo quadri e levo giove, no? Fra opposizione e insomma il governo, perché poi l'autonomia delle regioni l'ha fatta la sinistra, chi si cassa stanno facendo una cosa, tu levo quadri e levo giove, come si dice, e noi siamo così.
0: Allora, critico Antonio De Caro presidente della regione
1: figo,
0: Puglia,
1: ma anche figo, figo, sì. Figo ha sollevato il problema e tu a Giucca infatti ce ne siamo accorti per Figo, che Figo ha sollevato un problema. Mico, voi sapevate ieri sera al telegiornale aveva detto questa cosa,
0: ricordiamo Roberto Figo è il nostro presidente,
1: a parte Roggero cosa sta parlando
0: ancora,
1: parte... Ovidio Salvini. No, Ovidio e Vannacci.
0: Ma okay, che vergogna quel
1: si sta parlando. Però zitto zitto, caro fratello, tu levo quadro, io levo giuovo.
0: Ricordiamo.
1: Passata sta cosa.
0: Perché, ma qualcuno pensa ancora che sia De Luca il presidente della regione Campania. No, adesso è Roberto Figo, mi raccomando, il nostro presidente della regione Campania.
1: Adesso mi ha votato, siamo andati alle votazioni. Quindi, insomma, mentre insomma, un po' che i poliziotti che hanno ammazzato quello là è morto sotto l'arresto, un po' che Roger che aiuta in carcere, un po' video di Vannacci hanno fatto telegiornale, che sta cosa come si chiama, apparà come ne apparammo programma, no, loro hanno apparato telegiornale.
0: Ma meno male ci siamo apparato, noi, meno male apparato, ci siamo noi, dai.
1: Però non mi ricordo che se ne è parlato tanto assai, per esempio, che belli programmi che fanno alla 7 con tutto, come si chiama, Telesa da parte, chi là, insomma, che parlano, hanno parlato di questa cosa.
0: Non so.
1: Se ne è parlato però.
0: Non
1: sarebbe proprio di ba. A benzina che sta stamattina a 2.30 la
0: GV. Sì, in alcune pompe sì.
1: 2.30, ci viste una coppia espuse sotto là, facendo una festa,
0: alla festa sotto
1: la pompa e benzina, sì.
0: Dateci le buste direttamente.
1: E i bomboniere stanno facendo le cose in benzina.
0: Di mezzo litro di benzina.
1: Vabbè, elettore di destra, è con te che voglio parlare. Facci sentire.
0: Tu vuoi parlare con l'elettore di destra, sì, campano, di destra, napoletano, sì,
1: napoletano
0: della provincia, di qualsiasi sì, località campana.
1: Ma quando
0: dici,
1: è tuo sangue all'ospedale, voglio vedere che può fare.
0: Dici, secondo voi è giusto che con l'autonomia differenziata. Ricordiamo molto in soldoni, ricordiamo che le regioni vogliono gestire i loro soldi.
1: Esatto.
0: Cioè, tipo, se c'è una regione virtuosa che con le tasse,
1: peggio,
0: con tutte le cose, ha molti più soldi, dice: ma perché li devo dare a te Stato? Ti do il minimo e il resto me lo gestisco io con le cose mie.
1: Poi, per esempio, la Lombardia può decidere pure di dare ai chirurghi, per esempio, 10.000 euro in più. Per esempio, dici spetta al sud, quindi quel chirurgo del sud dice: ma tanto stronzo non sono, come vediamo, trasferisco.
0: Se
1: sono
0: bravo, vado là.
1: Me ne vado là. Quindi tutti i bravi vanno là e noi rimaniamo con Nellina e Pesacan. Ecco,
0: guarda, io qualche medicazione l'ho fatta.
1: Volesse fuoco chirurgo, che dici Pesacan?
0: A tagliare l'ananas pure sono bravo, quale
1: quindi
0: può essere mai la differenza?
1: Ma come tu?
0: Ma sì, non so perché sei andato da un privato, sinceramente.
1: Elettore di destra 342 00 00 100, oppure 081 546 6873.
0: Un po' di alcol allungato con l'acqua ce l'ho sempre con me, facevo una spruzzatina lì e te lo levavo. Vabbè, pronto?
1: Proprio sud, pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Eccola,
0: 3, 2, 1.
1: Silenzio, resti in silenzio.
0: Sì, quando perdi le parole.
1: Resti in silenzio. Pronto?
0: Amico? Pronto. Amica?
1: Sì, eccolo. Chi sei? Pronto, chi sei?
2: Io?
1: Sì.
2: Però scusami, tu hai detto i poliziotti hanno ucciso.
1: No, ucciso, insomma, che ho usato un termine sbagliato.
2: No.
1: Insomma, è successo quell'incidente là con i poliziotti, è morto l'ex compagno.
2: No, dovete stare attenti perché a voi la gente vi ascolta. Poi cioè, bisogna dare le parole. Già è successo un bordello a Bologna.
1: Sì, ma stiamo parlando dell'autonomia differenziata, vuoi rendere per le stessa cosa?
2: No, beh, ma tu dici poliziotto hanno ammazzato quello là, è gravissima.
1: Sì, però capite quello che volevo dire, no?
0: Dobbiamo capire ancora bene che è successo là comunque.
2: Vabbè, ma se uno muore sul treno non è che l'ha acceso il macchinista.
1: Sì, va bene, sì, hai ragione, ho sbagliato il termine, sì, chiedo scusa del termine sbagliato.
2: Sto balzato e volevo dirselo.
1: Sì. Ho sbagliato il termine, chiedo scusa, non era.
0: Ma se ne pensa dell'autonomia differenziata?
1: Ma se ne fotte proprio, chi mi
0: sta tornando in voga.
1: Ma non se ne fotte, tu non ne fotte proprio, no?
0: Ma quello vota a destra, aspetta.
1: Prego.
2: Non ho sentito quello che hai detto.
1: Ah, hai sentito solo che la parola là.
0: Tu pensa la sfiga che hai?
1: Sì.
0: Che c'è un ascoltatore.
1: Da 7 minuti chi sa solo che la cosa
0: si è sintonizzato solo in quel frangente.
1: Ma
0: non
1: quello interessa perché lui sta nel mainstream, cioè sta in quel marasma. Capì come funziona l'informazione in Italia? Chi sta viaggiando, ma è andata sta cosa.
0: È il bello che sì,
1: ma
0: siamo anche noi mainstream.
1: Fa qua gli ospedali. Pronto?
3: Pronto Marco, buongiorno Rosario.
1: Ciao,
0: ciao caro.
3: Ciao ragazzi, scusatemi se ancora ripercorro questo argomento che mi volevo parlare, però volevo far fare a tutti quanti una riflessione, sì, in merito al fatto dell'incidente di Bologna, che chiamiamolo così,
1: dover fanno, visto? Cioè, chi l'hanno ragione?
4: Ma mettila in scaletta.
1: Ma hanno ragione.
0: Perché non l'ha messa in scaletta?
1: Non l'ho messa in scaletta, sia il video di Vannacci, sia questo, perché lo si fanno solo per non parlare di questo. E la donna mia differenziata. E parlane che sta cosa accade.
3: Vabbè, Rosario, forse è più di attualità, posso esprimere?
1: Sì, sì, sì, niente di meno, come no, come no?
3: No, io dicevo, in difesa di nessuno, quindi né dei poliziotti né del povero ragazzo che ci è rimasto sotto, però effettivamente loro hanno fatto questo intervento contenitivo e allora bisognerà stabilire perché è successo che questa persona è deceduta. Ammettiamo non lo avessero fatto, o non l'avessero fatto per tempo, non l'avessero fatto bene, e nel frangente che questa persona era in escandescenza, uccideva un nostro figlio, nostra moglie, nostra madre, no, stava a passare qualcuno lì per puro caso e rimaneva sotto i colpi di quest'uomo. Al contrario, l'opinione pubblica cosa avrebbe detto delle forze?
0: Ma ti rendi conto che stai facendo un'ipotesi su un assurdo e su un qualcosa che non ha nessun fondamento?
3: Però potrebbe accadere.
1: Sì, ma non sappiamo mai.
0: Ma non è che perché potrebbe arrivare un meteorite domani e siamo tutti morti, allora vai, usciamo.
1: L'ospedale non ci può dire che ci sta regalando.
0: Bravo!
1: Cade il meteorite, noi abbiamo ospedale.
0: E sai dove cade il meteorite? Su quel mezzo ospedale che c'ha!
1: Con rubarmi
0: tutti, fermi.

0: 0100 per i vostri messaggi, 081 546 6873, se volete dire la vostra. Anello, abbiamo qualche vocale? Sentiamo qualcosa, sentiamo.
1: Ragazzi, comunque io da quando se ne parla continuo a dire che in realtà l'autonomia delle regioni può essere per noi un'occasione, perché bisogna fare di necessità virtù. Potrebbe essere qualcosa che ci può andare in qualche modo a penalizzare economicamente, ma in realtà secondo me è un'occasione per rimboccarsi le maniche, per dire ok, adesso dipende realmente da noi al 100%, facciamo tutto quello che è il nostro potere per far funzionare al meglio questa regione, quei fondi che ci vengono stanziati, anche se pochi, utilizziamoli bene invece di farli sparire,
2: tu?
1: Perché è quello che succede in Campania.
0: Meno male che c'è ottimismo, ragazzi, un po' di ottimismo c'è.
1: Lui, ma se invece di darci 1.000 noi ci danno 800, sì, di quegli 800 400 spariscono, credo che il problema siano più i 400 che spariscono che i 200 in meno che ci hanno dato rispetto a regioni che sono più produttive di noi al momento.
2: Guarda, quanto
1: quindi
2: te fanno,
1: potrebbe essere un'occasione per imboccarci le maniche,
0: fatto bella editoriale,
1: e c'ha ragione.
2: No, un'occasione. No, ma è sicuro. Quando te fanno a te? Quando te fanno?
0: Se io posso cambiare.
2: Tu puoi cambiare.
0: Puoi cambiare.
2: Tutti possiamo cambiare.
0: Va bene.
2: Siamo guaiati.
0: Allora, andiamo anche al telefono.
3: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Ciao, buongiorno, lo so.
2: Ciao.
3: Buongiorno, Fabio. Allora, una domanda ti vorrei fare. Secondo te, da questa autonomia differenziata a oggi, qual è la differenza secondo te? Cioè, io non mi reputo destra, sinistra, non me ne importa proprio, però dico, secondo te la differenza tra lo stato attuale che abbiamo e quello futuro che si può prosperare con questa nuova riforma, diciamo, qual è la differenza secondo te?
2: La differenza sta nel fatto che prima la sanità era nazionale e poi fecero questa riforma dell'articolo 5 per anche per arginare un po' la Lega, no? La sinistra la fece questa cosa e disse meglio che la gestiscono le regioni, disse all'epoca, e tutti quanti quelli là come voi dissero è meglio che sta alle regioni, questo nel 2001, no? Sta meglio perché noi siamo così, la sanità la teniamo più vicina noi elettori e riusciamo a capire se funziona o no.
3: Okay.
2: No, aspetta, poi l'hanno capito, no? Per esempio in Campania, un bello quasi in default, no? L'hanno capito tutto quanto, no? Non funziona. E poi, e che hanno fatto? Ma che succede? State facendo lo stesso discorso, dice, forse è meglio, come diceva l'amico prima, no? Così che noi direttamente possiamo chiedere l'autonomia a Lombardia, se tiene i soldi suoi, noi ci teniamo i soldi nostri, 800 euro mancanti, ma...
0: Ragazzi, significa che dovremmo lavorare veramente tutti pagando le tasse, pagandole bene,
2: con l'autonomia differenziata,
0: mettendoci una 10 euro in più fuori mano, dicendo anche grazie.
2: Siamo guaiati proprio.
3: Cioè. Assolutamente, però
2: Perché non state cascati voi, cioè non...
3: No, io come sono cascato, ti spiego un esempio che mi è capitato attuale con la sanità, mia figlia è pediatrico, no? Mia figlia, una visita neurologica, una creatura di 8 mesi, cioè io calicetta, ci aspettava, era fa aprile 2027 sta visita. Pagando io me la ci faccio sempre usando buono, la ci faccio questa settimana, cioè a distanza di 5 euro.
2: Ma ci passa questa cosa, fai quando la guaglione fa 25 anni, cioè fa questa cosa.
3: Allora si piglia un problema.
2: E poi dici, ma teniamo il problema. E poi come hai detto l'amico prima, ma teniamo, poi rimbocchiamoci le maniche, noi. Ci rimbocchiamo le maniche per fare qualcosa.
3: E ti posso fare una domanda?
2: Sì.
3: Lasciando stare questa. Secondo te, una formula simile, non ti dico come modello americano, ma modello assicurativo.
2: Ah, ma che là è a Maffanini? Sì, ma tu hai ragione. Usai in Svizzera come se. Usai in Svizzera quanto costa un'assicurazione? 600 euro a componente di famiglia al mese. 600 euro al mese. Una famiglia di 4 persone sono 6, 12, 18, 24, sono
3: 2400.
2: Quasi deve non c'è, ma che non ci hanno fatto male su mese, a metà dei soldi.
0: Ma me la dai una testata? Ma
2: quasi. Cioè.
0: Mi potresti accoltellare così vado a sfruttare il sistema sanitario nazionale?
2: Putin, giro missile. Tutto là.
0: Fra poco dobbiamo...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. E allora andiamo ancora a sentire cosa ne pensate, perché zitti zitti quatti quatti per una cosa che sembrava ormai essere stata un po' accantonata, l'autonomia differenziata delle regioni, che è un po' pure cambiata. Vi ricordate, ci fu tutta una discussione, una polemica e una riflessione un bel po' di mesi fa. Adesso è ritornata, è passata comunque con delle votazioni.
2: Passata, se ne parlavamo l'altra volta che era passata, sì, la prima, poi è passata la seconda, poi è passata, poi è passata, cioè man mano l'iter lo sta facendo. Ogni volta ne parliamo noi qua, ecco. Però insomma il nazionale parlano del video di Vannacci, che pure insomma è un'emergenza nazionale. È un'emergenza nazionale. Vai 081 546 6873 se volete intervenire. Pronto? Sì, no.
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno, salve, ciao.
3: Ciao, sono pronto?
2: Sì, sì, sì, siamo, ciao, qua, ciao.
3: Sì, ciao, sono Alessandro.
2: Ciao Alessandro.
3: Voglio dire, l'autonomia differenziata potrebbe andare bene se si partisse tutto dallo stesso livello.
2: No, non si parte dallo stesso livello.
3: Potrebbero le infrastrutture, tutto, già non si parte uguale.
2: No.
3: Perché se si partisse uguale si vedrebbe chi è più bravo. E poi vorrei ricordare all'amico di prima che ha detto che a sud si ruba. Per ora hanno arrestato a Formigoni che aveva rubato 6 milioni alla sanità lombarda. E i 5 Stelle gli avevano tolto i vitalizi e alla destra gliel'ha ridato, quindi hanno dato anche il premio oltretutto.
2: Sì, ma quello poi se lo dimentica l'amico di prima.
3: Milano,
2: sì.
3: Non è napoletana.
2: Sì, sì. E quello poi uno si scorda, ma gli porta a nominare. Vabbè, grazie amico mio, grazie, grazie.
3: Ciao,
2: buona giornata a te. 081 546 6873. Dici Marco?
1: Allora, si stanno scambiando favori alla Lega, l'autonomia differenziata, Fratelli d'Italia, la legge elettorale, le classi deboli saranno, lo saranno ancora di più. Dice Rocco, vabbè, sì, si sapeva questa cosa, che nell'alleanza di governo,
2: ragazzi, ma quasi
1: c'era
2: sulla carne viva,
1: la presidenziale, c'era questa cosa sull'autonomia, sì, e c'era quella lì la riforma,
2: sì, sì, la, ma capite questa cosa, ma qua si sta proprio toccando la carne viva della gente. Cioè io dico, non tanto quelli, i deputati del nord, già chi vota la Lega al sud già ci volesse parlare, ma dico quelli là, che i senatori, i deputati che sono del sud, che votano a favore pure se fa parte di quel partito, natri da famiglie qua, cioè non lo so, cioè, mi sembra più un...
1: Ma c'è poi Salvatore che la vede da un altro punto di vista ancora e dice: io credo che le nostre amministrazioni locali dovrebbero attrezzarsi per difendersi da questo nuovo assetto amministrativo economico, invece di apparire come vittime dobbiamo iniziare a prendere provvedimenti, se dice lui, sì, magari... Sì. Valorizza un po' più i prodotti del territorio.
2: Che può fare? Che può fare? Facciamo un basilico, valorizziamo un po' più basilico.
1: Non è male.
2: No, aspetta. Aspetta. Apiz. Va bene, Apiz.
1: Ma
2: turismo, turismo.
1: Ma lo sai che nessuno ci aveva pensato?
2: Abbiamo fatto un Napoli o turismo.
1: Ma che ci fai qua? Che ci fai? Tu dovresti
2: stare Napoli o turismo, dobbiamo valorizzare questa cosa qua.
1: Ma mandalo là, Nello.
2: Ma quando si mi strunzo? Pronto? Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno. Buongiorno.
4: Ciao Marco.
2: Ciao bello, ciao. Dimmi.
1: Ciao, ciao.
4: Senti una cosa, io non sono né di destra e né del PD, però sono con Marco Riccio. Io voglio sapere una cosa, voi criticate sempre, no, questo governo e tutte queste cose qua. Ma se noi a Napoli il nostro sindaco non riesce a mantenere una città, come può un tipo come Fico gestire la regione? Solo questo.
2: Ma che, su quale base stai dicendo?
1: Al momento sta andando anche abbastanza bene, direi.
4: Ma vabbè, perché tu sei della parte loro di sinistra e ti va.
2: Scusa, ma posso fare una domanda? Tu con 1.000 euro, riesci a mantenere una cosa che te ne costa 8? Non sei bravo, sì. Tu dici non è bravo. Chiunque si siede là, con 2.000 euro deve gestire una cosa che ne costa 8. Perché se a base, se basilarmente, cioè la sanità in Campania costa un euro e in tengo 50 centesimi, come faccio? Come faccio? Ora si sono bravo.
4: Mi sono che secondo te hanno quartiere 2, no? Voglio dire una cosa, i pigli 1.200 euro mese, ma poi faccio pannolini, marrange.
2: Come fai a portare 3.000 euro di spesa un mese tu?
4: Non ce la fai,
2: mica sei incapace, cioè non ce la fai.
4: Però ti voglio dire una cosa, chi ha distrutto la sanità in Italia in 10 anni? È stato
2: tutti, destra e sinistra, cominciando da quando hanno fatto l'autonomia regionale.
4: Guarda,
2: Tutti l'hanno tagliato, i posti letti, gli ospedali, tutti l'hanno tagliato.
1: Però posso dire una cosa?
2: Adesso che è sinistra.
1: Scusatemi, non voglio interrompere la discussione, però, amico mio, amico, ascolta, però, non prendiamo la notizia, come in questo caso, per poi fare una storia di, ma chi ha fatto quello? Aspetta, aspetta, capiamo tanto quello che è successo da qui a ieri, all'altro ieri, è successo, mo è andato bene, è andato male, ci ha fatto bene, ci ha fatto male, è successo, noi dovremmo cercare di evitare gli errori e assecondare le cose buone, no?
4: Io penso una cosa, come sta andando Napoli? Grazie a noi napoletani ci siamo creati e abbiamo creato un turismo, ma non per mezzo della politica, perché ce l'hanno creato noi che in mano nostra, vide i quartieri, vide la sanità, vide Fucile, zone che tu dico proprio di
2: affronto,
4: vide la Scampia, è cagnata proprio perché siamo noi che cacciamo i soldi, perché c'è
2: una pizzica che non è proprio così. Vabbè, hai un'immagine un po' particolare. Vabbè, ciao, amico mio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, ci fermiamo una canzoncina e torniamo. Vai.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho

tornare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.